0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi,

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: DNA.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
3: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppure con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure

0: passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente.
7: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
8: Oh, mi puoi dare una mano?
9: Non so niente dei lavori, sicuro non si cercano per strada però.
7: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
10: Mi stai sempre a giudicare.
11: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
7: E Valerio Mastandrea.
12: Non me fa preoccupare.
13: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
7: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.

0: noi.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon giovedì 24 settembre 2026. Yu non si ferma più. La cinese, la nuotatrice cinese Yu Zi, di 13 anni, una bimba, conquista il terzo oro ai giochi asiatici. Ha vinto i 400 misti con il tempo di 4:28:56 e non finisce qui, a quanto pare. Le sorelline scomparse, la procura continua le indagini e ne scopre sempre di più. Adesso la procura rivela: hanno emulato una challenge vista su YouTube tutta la notte in un negozio. La procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta, escluso il coinvolgimento di altre persone nella scomparsa. L'Italia torna dunque al nucleare dopo quasi 40 anni. Chi è favorevole dice che è sicuro, ma in tanti si chiedono e chiedono: ma dove verranno messe le scorie? Non comincerà mica la solita storia che ogni città, ogni paese dice: dai, noi no, mettiamola in quelle dei vicini, Se è più sicuro. Assemblea dell'ONU a New York, anche il ministro degli esteri italiano Tajani ha ribadito gli impegni dell'Italia per la pace. Negli USA, dopo oltre 10 anni, ecco la visita del presidente cinese Xi Jinping. Bosco messo a posto. La famiglia del Bosco per la prima volta è tornata insieme nella nuova casa. Il legale, il signor, l'avvocato Pillon, dice: i bimbi sono arrivati correndo e gridando di gioia. Per la prima volta dunque i tre bambini dell'ormai leggendaria famiglia del Bosco hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa in provincia di Chieti, messa a disposizione colà dal comune. Assolutamente no, non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro Valditara in merito alle presunte tensioni tra Meloni e Mattarella. I massimi vertici militari iraniani hanno minacciato di essere pronti ad infliggere colpi devastanti agli Stati Uniti e lunedì una delegazione nordcoreana parteciperà all'Assemblea Generale dell'ONU, lo ha riferito un'agenzia statale. Cade dal Colosseo la terribile vicenda del 22enne, è morto l'operaio, giù dall'impalcatura un volo di 10 metri, rocciatore esperto, le indagini sono aperte, il monumento intanto resta chiuso in segno di lutto. Progettava attacco alla professoressa, eccone un altro, è stato fermato il piano del 14enne, sventato grazie ai compagni e i carabinieri lo hanno così bloccato. Immigrazione, blitz in 4 paesi per ingressi irregolari in Gran Bretagna, arresti e 4 perquisizioni anche a Bologna. Il ministro dell'economia Giorgetti dice che la priorità resta il taglio delle tasse. Abbiamo fallito? Ma assolutamente in linea invece che siamo stati. Dai dati dell'OCSE non siamo in coda all'Unione Europea. L'OCSE infatti ha rivisto al rialzo le stime del PIL italiano. Nel 26 più 0,9% e più 0,6% nel 2027. L'economia più resiliente previsto. La parola resiliente non manca mai. Dice l'affascinante, bravissima e simpaticissima Alena Seredova. A 18 anni sono andata a vivere da sola, faceva parte della nostra cultura. Lo sport alla pallavolo, ai campionati europei maschili, enorme delusione per gli azzurri. L'Italia infatti è stata eliminata dalla Finlandia a Torino, davvero un peccato. E c'è un'altra nazionale pronta a scendere in campo, Nation League, e la nazionale di Mancini. Il Mancio sta preparando le ultime strategie. Domani si gioca contro il Belgio. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina E45 lavori di manutenzione dopo l'incrocio Val Savignone prima dell'incrocio Verghereto e in direzione incrocio Ravenna. In Lombardia sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga corsia chiusa, veicolo in avaria sull'incrocio di Bellano direzione Passo dello Spluga confine con la Svizzera. In Toscana, sulla statale 3 bis Tiberina E45, carreggiata chiusa per lavori prima di San Sepolcro Sud e dopo l'incrocio Selci. direzione incrocio Viterbo Terni. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, traffico rallentato sull'incrocio stazione di Avetrana, direzione incrocio San Giorgio Ionico, strada statale 7 via Appia. E ancora in Puglia, sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, traffico rallentato sull'incrocio strada provinciale 64 Muro Scorrano, in direzione incrocio Maglie, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Spegni le luci della città e accendi quelli dell'anima.
1: Oh, che bello, l'abbiamo accesa?
0: Sì, l'abbiamo accesa. Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, dai, che è già giovedì.
1: Buongiorno.
0: Giovedì 24 settembre, buongiorno. Arrivano già dei saluti, un saluto dal Belgio, però non ti sei firmato o non ti sei firmata?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Comunque, chi se sei? Volete scriverci, fatelo con i vostri sms e WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno CC.
2: Buongiorno. Salutiamo anche Macchese e Pierucci.
1: Macchese,
2: e
1: sì.
2: Ambro.
0: Buongiorno amici. Max, non Macchese.
2: Io l'ho, come si dice, amplificato perché è un mio amico. Oggi è anche San Pacifico. Auguri a tutti, Pacifico all'ascolto, vero Roberto?
3: Ma sicuramente si fa gli auguri a tutti. Ho per voi una frase meravigliosa di Marco Polani che dice: quando tutto diventa più grande di te, tu devi diventare più grande di tutto.
0: Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7. Ciao.

0: Mentre tutto scorre in Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo visto tutti in questi giorni le immagini del povero Bruno Vespa che è apparso in TV con un braccio fasciato e un evidente gonfiore sul volto. Sappiamo da quel che ha raccontato lui stesso che è stato vittima di una caduta piuttosto rovinosa. Però Max,
1: dimmi.
0: A me piacerebbe provare a chiamarlo intanto per fargli gli auguri di pronta guarigione
1: e poi per sapere com'è andata veramente.
0: Buongiorno Vespa.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Certo,
2: anche
0: buonasera lui.
2: Se devo confermare che come al solito non avete capito niente. Ecco.
0: In che senso, scusi?
2: Ma quale caduta? Ma quale caduta? Ma quale gonfiore? Su via. Non ho potuto dirlo prima, ma dato che dobbiamo fare uno speciale di Porta a Porta sulla sanità pubblica, mi sono truccato da plastico di un paziente del pronto soccorso.
0: Ma come?
2: Sì.
0: E perché allora ha raccontato la storia della caduta e che i medici del Gemelli l'hanno curata? Scusi.
2: Beh, perché è vero, dato che in Rai non ci sono più i soldi per i truccatori bravi, quando ho detto che dovevo interpretare uno che si è fatto male, non mi hanno truccato, mi hanno spinto giù dalle scale.
0: No,
2: sì.
0: Vabbè, diciamo che l'effetto è più realistico allora.
2: Certamente, il problema è che i dottori mi hanno dato un tempo di guarigione di un mese, e per un mese adesso mi tocca fare solo speciali su pronto soccorso.
0: No.
2: Se poi ci metto di più a guarire, mi tocca aggiungere anche uno speciale sulla mala sanità.
1: Beh, mi sembra ovvio, no?
0: Vabbè, Vespa, ma possiamo sapere quali saranno gli ospiti della puntata di questa sera?
2: Sì, beh, allora interverranno il mio ortopedico, il mio fisioterapista, il mio cardiologo, la mia anestesista e la suora che mi porta da mangiare.
0: Praticamente porta tutto il suo staff medico in studio?
2: Ma no, ma che in studio? Sono io che sono nella mia stanza a Gemelli. Costava meno.
3: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ricordarceli.
1: Buongiorno, vorrei allora fare gli auguri di buon compleanno e un saluto a Maria Filomena da Termoli. Auguri Maria.
0: Auguri, tanti auguri. Ciao Radio Italia, grazie per la compagnia, ma grazie a voi, tanti auguri a me che me lo merito, sto facendo molto per la mia famiglia. Fabio da Riccione, auguri Fabio.
1: Ogni tanto bisogna avere qualche gratificazione, qualcuno che te lo dica.
0: Assolutamente, sì, sì.
1: E quindi bravo Fabio, bravo.
0: Caro
1: bravo,
0: Fabio,
1: stai facendo tanto, continua così.
0: Bravo e ancora tanti tanti auguri.
1: E oggi si canta?
0: Oggi si canta perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare e abbiamo due canzoni, beh, una delle due da scegliere. C'è
1: allora,
0: un grande ballottaggio.
1: Un ballottaggio fra Jovanotti Alfa con Buon Vento
0: e Alessandra Moroso con Comunque Andare.
1: Scegliete una delle due canzoni, mi raccomando, come sempre attraverso un voto via SMS o WhatsApp. Lo dico io, dai.
0: Lo dici tu perché sennò lo zero
1: al 331 995 0095.
2: Sono arrivate le buone, nove buone, nove solo su Radio Italia.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
5: Bite Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
19: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
22: C.
21: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
22: Sempre con me.
21: Sabato 26 settembre, Sagapo apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
22: Gioielli Sagapo, sempre con te.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri sotto

0: prezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana. Come sta andando questo ballottaggio?
1: Allora, tra Jovanotti, Alfa con buon vento,
0: sì,
1: e Alessandra Amoroso, comunque andare, state votando la canzone da cantare fra poco ed è in vantaggio, sono in vantaggio Jovanotti, Alfa con buon vento.
0: Comunque andrà, sarà un successo.
1: Ma
0: comunque
1: sì,
0: andare.
1: Continuate a votare 331 995 0095.
0: E adesso ci dobbiamo collegare con Matteo Renzi. Ciao Matteo, dove sei di bello?
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sono a Roma e Roma vuol dire
0: Mario Draghi.
2: Mario,
3: come saprete, si parla tanto di alzare l'età pensionabile.
0: Sì.
3: Non è una novità.
2: No.
3: E il patronato, via le mani dal CUD, ha trovato il modo per anticipare i tempi, ispirandosi all'anagrafe cinese.
0: Ah, sì?
3: Sì. Pensate che in Cina si certifica la data di nascita con la data del concepimento. Quindi 9 mesi prima.
2: Bello.
3: Tutti in pensione 9 mesi prima.
2: Va bene.
0: Beh, non è una brutta idea.
3: C'è un'altra questione da seguire con attenzione,
0: sì,
3: che riguarda cetto la qualunque Trump. Che ha promesso $5,000 ad ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. Se teniamo conto che è stato un italiano nel 1492 a scoprire l'America,
0: sì,
3: con questo fiume di denaro risaniamo anche il debito pubblico italiano ed abbiamo quindi anche i fondi per le nostre pensioni.

0: Ascolta il tuo cuore, Laura.
1: Questa l'abbiamo cantata.
0: No, non ancora. Ma
1: dobbiamo cantarla.
0: Avete scelto, decretato la canzone vincitrice da cantare adesso.
2: Qual è? Voglio.
0: Buon vento, Giovanotti Alfa.
2: Ah, bellissima.
0: È quella più votata.
2: Anche
0: più votata.
2: Andare è molto bella. Però
0: sì, sì, sì.
2: Avete votato.
0: Ma avete scelto questa al momento. Allora, cosa dovete fare? Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando insieme a noi al 331 995 0095. Mi raccomando, Radio a Palla, lasciate anche il vostro nome e la vostra città.
1: Qual buon vento?
0: Giovanotti Alfa.

0: E se un oggetto ti facesse dire mai più senza, arriva Buy It Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore. E una giuria d'eccezione, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo buy. Buy It Now, mai più senza, ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: bonus.fileni.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia! È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%! MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere

0: gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Malika Ayane è detto tra noi, sì. Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Ma certo, ma anche non detto tra noi, estendiamo a tutti
0: sì.
1: questa cosa.
0: A livello mondiale.
1: Mondiale. E allora sentiamo come ha cantato Buon Vento di Jovanotti e Alfa Anna.
2: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà. Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di...

0: Anna da San Vito al Tagliamento, buona giornata a tutti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Putin è il paziente zero e va fermato, dice Zelensky all'ONU nella notte pesanti raid su Kiev. Due morti. Rubio annuncia: abbiamo invitato la Russia al G20 di Miami. Non siamo terroristi, dice il presidente iraniano Pezeshkian. L'ONU ritrovi la capacità di agire, sottolinea Tajani. Sì, arriva negli Stati Uniti oggi l'incontro con Trump. Il tetto agli stranieri in classe, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri. La novità partirà da quest'anno, precisa Valditara. Meno tasse al ceto medio, la priorità della manovra, dice Giorgetti. Via libera definitivo del Senato al ritorno del nucleare in Italia. Le prime centrali nel 2033, promette il governo. Renderà l'Italia un paese indipendente, come il tartichetto Fratin. Lavoratori del Colosseo in sciopero dopo la morte del giovane operaio precipitato da 10 metri. Intanto va avanti l'inchiesta, l'imbracatura non era agganciata alla fine. Il ladro ucciso nel Cuneese, secondo l'autopsia, sarebbe stato raggiunto da un solo colpo di pistola. Il 35enne indagato si è difeso sparando in aria, insiste la difesa. L'estranea di Paolo Strippoli, designato a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria dei migliori film stranieri, nella nomination ufficiale il 21 gennaio. Oggi al via la Nations League, tutta in diretta su Sky. Domani contro il Belgio l'esordio degli azzurri di Mancini, Europa di volley, l'Italia fuori ai quarti in semifinale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, nel Molise sulla statale 85 Venafrana ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Presenzano e prima dell'incrocio Venafro. In Calabria sulla statale 19 lavori dopo l'incrocio Carpanzano e prima dell'incrocio di Coraci, strada statale 108 Bissilana di Cariati, statale 616 direzione Sant'Antonio, strada statale 109 bis della Piccola Sila. Molise, statale 158 della Valle del Volturno, c'è corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Valico di Santo Stefano e prima dell'incrocio Pizzone. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo svincolo San Mango d'Aquino e prima dello svincolo Falerna Lamezia Terme, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla statale 193 di Augusta, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio di Augusta, direzione Masseria, strada statale 114 orientale Sicula. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 code prima dell'incrocio, strada statale 75 centrale Umbra e dopo l'incrocio Bettolle Perugia, direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh yeah, sono Flavio, vengo da Gela, vado prima elementare, ho 5 anni.

0: Bravo Rosario, da Gela, 5 anni.
1: Ciao Rosario.
0: Sembrava un po' Salvatore Locascio di Il Nuovo Cinema Paradiso.
1: Sì, sì, hai ragione.
0: Lo stesso accento.
1: Giusto? Hai ragione. Rosario è stato fortissimo. Ciao Rosario, buona scuola, eh.
0: Le buone nuove, Savi, Montieri.
2: E Cicci?
0: Vabbè.
2: Ti sembravi Ponzi che ti sei bloccato. Non ti veniva.
0: Però ci sono Achille Lauro e Geolier per noi.

0: Happy Hour, Ligabue, Radio Italia, solo musica italiana. Un 17enne si è fatto accompagnare dalla mamma a un evento per incontrare il suo idolo, l'attaccante del Modena Andrea Belotti, detto il Gallo. La coppia ha fatto 300 km avanti e indietro da Torino a Modena solo per avere un suo autografo.
1: Inoltre il ragazzino si è presentato all'incontro con tutte le maglie che Belotti ha vestito in passato, compresa quella della Grumellese fra i dilettanti.
0: Tutte queste attenzioni hanno colpito Belotti, che ha deciso di invitare il ragazzino e sua mamma alla prossima partita casalinga del Modena.
1: Anche mio figlio mi ha chiesto di portarlo.
0: Dove?
1: A fare l'autografo in Arabia Saudita.
0: Da chi?
1: Cristiano Ronaldo.
0: No,
1: adesso
0: è un po' difficile.
1: Aspetta che ritorni in Portogallo.
0: Magari passa di qua, chi lo sa.
1: Potrebbe anche essere, sì.
0: Ecco, cari piccolini, raccontateci com'è andata quella volta in cui avete incontrato il vostro idolo di persona. Fatelo come sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095. Sono

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia.

0: cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl. Vale davvero.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: tutto ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. Ci state raccontando quella volta in cui avete incontrato il vostro idolo di persona. 331-995-0095. Antonella da Bergamo scrive: buongiorno, io nel lontano 2003 ho acquistato il biglietto Atalanta-Roma solo per vedere Batistuta. Peccato che all'inizio della settimana fu ceduto ad un'altra squadra di calcio.
1: No! No! Mannaggia! mi sono fatta portare a Villa Arperosa solo per vedere il mio idolo spassionato Michel Platini. Era una ragazzina, ma averlo visto non aveva prezzo. Angela da Santo Stefano Lodigiano.
0: Villa Arperosa, dove si allenava,
1: sì,
0: la Juventus.
1: Certo, mi ricordo, mi ricordo. Lei vuole un estense? Certo, Monte.
0: Ross scrive: avevo 15 anni, concerto di Marco Masini a Legnano, il mio idolo. Grazie ad un mal di pancia mi fermo in un ristorante per prendere un antidolorifico. Sento che qualcuno parlava che più tardi sarebbe arrivato proprio Marco Masini lì a cena. Ovviamente con mia cugina siamo rimasti lì fino alla fine e lo incontriamo felicissima. Scatto anche una foto che poi gli farò firmare dopo 30 anni. Stesso posto, è il destino.
1: È il destino. Buongiorno piccolini, sono Deborah da Roma, sorcina da sempre. Parecchi anni fa ho visto Renato a Trastevere, Renato Zero naturalmente, Renato a Trastevere in un posticino tranquillo tranquillo. Volevo avvicinarlo e chiedergli un autografo e un abbraccio e dirgli quanto fossero importanti per me le sue canzoni, ma poi mi sono accorta che stava mangiando un gelato ed ho preferito lasciarlo in pace. Poi nel tempo me ne sono un po' pentita. Vi seguo da sempre e rendete un po' più leggero il mio lavoro.
0: Va
1: grazie.
0: Bene.
1: E vabbè, stava mangiando il gelato, però sicuramente Renato...
0: Ma sì,

0: La gelosia, assurda malattia, ti acceca e ti porta via. Poi ragazzi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. È la mia radio preferita.
1: Ah, bene, grazie.
0: Sai che a me sarebbe piaciuto incontrarlo? Mai incontrato, Adriano Celentano.
1: Grande Adriano.
0: Ciao Adriano.
1: Ecco, come è andata quella volta che avete incontrato il vostro idolo di persona? Deborah da Lucerna in Svizzera. Ciao a tutti, noi per vedere i ragazzi del volo abbiamo fatto 6 ore di macchina per andare in Lussemburgo. Poi andando via dal concerto abbiamo per puro caso visto alcuni dello staff entrare in un veicolo e abbiamo deciso di seguirli. Assieme a un paio di altri abbiamo capito che c'erano loro al secondo piano e quindi abbiamo aspettato e si sono affacciati, poi abbiamo aspettato all'una meno 20 che sono usciti e abbiamo potuto salutarli e farci un paio di foto. Il viaggio è stato ripagato ampiamente, bellissimo.
0: Direi di sì. Celeste da Roma scrive: la prima volta che ho incontrato Neck ad una firma copie ricordo solo 3 gradini delle scale a salire e 3 a scendere, poi mi ha raccontato tutto mio marito. Ciao a tutti, vi ascolto da sempre, grazie, continua ad ascoltarci. Era in estasi, completamente
1: sì, certo.
0: In estasi.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessione

0: concessionaria. Arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Pronto a correre, Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. In questo periodo in Giappone inizia la stagione dei kaki, che porta con sé la tradizione del kimamori, cioè il guardiano dell'albero. Ce ne parla il nostro ospite, che è un contadino ed arriva direttamente dal Giappone, il signor
1: Medola Zappa sui pè.
0: Buongiorno, signor Medola Zappa sui pè.
1: Buongiorno.
0: Vabbè, ci parli della tradizione del kimamori.
1: Oh sì, quando in Giappone raccogliamo frutti, ne lasciamo sempre uno sul ramo più alto della pianta.
0: Ah, e perché?
1: Perché passando per frutteti d'autunno risalta come lanterna su alberi spogli e diventa guardiano dell'albero. Questa pratica viene appunto definita kimamori.
0: E come mai si fa questa pratica?
1: Per esprimere gratitudine verso pianta che ha donato suoi frutti e dovrebbe essere di buon auspicio per raccolto di anno successivo. E poi anche modo per sfamare uccelli che faticano a trovare cibo durante stagione fredda.
0: Noi la ringraziamo, signor Medola Zappa sui pè.
1: Ora vi saluto con antico detto orientale.
0: Ah, dica.
1: Zucche e melone, ogni frutto ha la sua stagione.

0: Uelo Alvaro Soler, Roy Paci, Aro d'Italia, solo musica italiana, e il sole ce lo porta come sempre ogni giorno Paoletta.
1: Voi siete troppo buoni, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: C'è il sole, meno luce, ma c'è.
0: E qualche grado in meno, perché è iniziato l'autunno ieri.
1: Decisamente qualche grado in meno. Io faccio un tragitto di quasi 50 km per arrivare qua tutte le mattine, e lungo un tratto neanche tanto breve c'erano 12 gradi. 12 gradi. Quando l'ho letto in macchina,
0: non ci credevi.
1: Mi sono messa la giacca pur non essendoci 12 gradi dentro la macchina, però mi è venuta quella
2: voglia. Molto freddo. Sei passata dalle cronache di Narnia.
1: Esatto. Sei arrivata. Solo al pensiero, capito? Ho messo la giacca.
0: La giacca, fatto bene.
1: Ero semiferma nel traffico, nelle code.
2: Semiferma e semifredda.
1: Sono pronta.
2: Paoletta con voi fino alle 12. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Ambro in regia. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci e risentirci a domani. E io ringrazio voi cari piccolini e Savi e Montieri.
2: Ma grazie.
3: Ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Putin è il paziente zero e va fermato, dice Zelensky all'ONU nella notte. Pesanti raid su Kiev, due morti. Rubio annuncia: abbiamo invitato la Russia al G20 di Miami. Non siamo terroristi, dice il presidente iraniano Pezeshkian. L'ONU ritrovi la capacità di agire, sottolinea Tajani. Ci arriva negli Stati Uniti oggi l'incontro con Trump. Detto agli stranieri in classe, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri, la novità da quest'anno, precisa Valditara. Meno tasse al ceto medio, la priorità in manovra, dice Giorgetti. Via libera definitivo al ritorno del nucleare in Italia, le prime centrali nel 2033, promette il governo. Ci renderà un paese indipendente, commenta Pichetto Fratin. Lavoratori del Colosseo in sciopero dopo la morte del giovane operaio precipitato da 10 metri, intanto va avanti l'inchiesta, l'imbracatura non era agganciata alla fune. A Lamezia, 14enne, pianificava di accoltellare la prof. L'arma che aveva postato sui social, ritrovata nei bagni della scuola, l'aggressione sventata dai compagni. Al via la Nations League, tutta in diretta su Sky, domani contro il Belgio, l'esordio degli azzurri, l'Italvolley fuori ai quarti, Formula 1 oggi le prime libere in Azerbaigian. E stasera torna X Factor con l'ultima tappa delle audition, i quattro giudici decideranno chi vola ai bootcamp, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 24 settembre 2026 ed è San Pacifico. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Cogliamo subito l'occasione per vedere le nostre stelle per questo giovedì. Ariete, grazie al vostro intuito saprete cogliere nuove ottime opportunità professionali. In campo sentimentale ci saranno appuntamenti e dichiarazioni inaspettate che renderanno la giornata memorabile per tutti i gusti. Toro, vorrete mettere mano ad una miriade di faccende senza riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo ed energie. Tutta colpa della luna che oggi vi gira le spalle e limiterà il vostro campo d'azione. Gemelli, oggi dovrete controllare il nervosismo e contenere l'eccitazione per non apparire incostanti e inaffidabili. Sarete attratti dal fascino inquietante di una persona che irromperà nella vostra vita mettendo in confusione i sentimenti. Cancro. Non sarete disposti ad assecondare il vostro partner in tutto e per tutto, anzi avrete un atteggiamento piuttosto provocatorio. In ambito lavorativo potrete valutare un'offerta davvero interessante. Avrete voglia di spendere e dare spazio alle emozioni. Leone. Giove nel segno vi renderà socievoli e comunicativi ai massimi livelli. Nonostante gli impegni lavorativi, saprete ritagliarvi del tempo libero per approfondire i vostri interessi sentimentali e per una bella chiacchierata con gli amici. Vergine. L'ottimismo in questo momento vi manca un po'. Le quadrature dei pianeti veloci vi spingono a riflettere sulla vostra vita e a fare bilanci non necessari che certamente vi butteranno giù l'umore. Guardate piuttosto verso il futuro. Bilancia. Vi attende una giornata davvero speciale. Il sole entrerà nel vostro segno in sintonia con Mercurio. Avrete uno stato di grazia che si farà sentire in tutti gli aspetti della vita. Approfittate per migliorare alcune situazioni e definirne altre che sono in sospeso. Scorpione. Tutto concorre a ribadire il vostro prestigio, ma se capita l'ipotesi di un cambiamento, siate cauti, può non essere in meglio. Vi conviene dare a questo punto un risvolto romantico. La luce più positiva sarà per voi proprio quella di Venere. Sagittario. Dovete avere più fiducia in voi stessi se volete avere fortuna. Il fascino e un notevole spirito di iniziativa, doti giuste per farvi largo nel settore professionale, non vi mancheranno di sicuro, oltre alla consueta voglia di puntare in alto. Capricorno. L'unione di Sole e Mercurio in opposizione nel segno della bilancia lascia presagire una giornata faticosa. Con il pensiero e con i sogni sarete già proiettati verso la sera, ma dovrete stringere i denti per portare a termine i vostri duri compiti lavorativi. Acquario. Un po' di buonsenso moltiplicherà le vostre capacità operative, facendovi intervenire con decisione nelle situazioni dove mancherà la chiarezza. La luna nel segno vi favorirà e non vi farà mancare le occasioni per migliorare i guadagni. Pesci. Fate attenzione dal punto di vista finanziario, perché l'opposizione di Giove in Leone vi esporrà al rischio di perdere denaro per motivi futili. Cercate quindi di non farvi coinvolgere in spese azzardate e inutili, mantenendovi concentrati sulle cose essenziali. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa: avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
4: Amen.

la canzone di Zucchero per aprire. Buongiorno da Paoletta su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ad Ambro, buongiorno a tutti voi. Certo, può non piacere il fatto che sia finita l'estate, ma ammettiamolo, tanti aspetti dell'autunno sono meravigliosi. Lo sappiamo tutti che i colori dell'autunno sono fantastici, ma anche il cambio rispetto agli alimenti, alle cose che mangiamo e anche i piatti tipici che si fanno. L'Italia è ricchissima di tutto questo e stavo facendo un po' una panoramica di piatti che sinceramente non conosco, che assaggerei subito, che sono tipici dell'autunno e di alcune regioni dell'Italia. Fare tutti gli esempi per ogni regione è lunghissimo, però ci potreste pensare voi a suggerirmi dei piatti particolari che si fanno solo in questo periodo. Ad esempio, in Valle d'Aosta c'è un pane dolce molto soffice che viene arricchito con l'uvetta e si chiama Mecolin, e spero che la pronuncia sia giusta. O ancora in Liguria, che poi è la patria del Festival di Sanremo, cioè un castagnaccio, perché il castagnaccio c'è un po' dappertutto in Italia, però in ogni zona si fa in maniera diversa, e in Liguria si fa con ovviamente la farina di castagne, i pinoli, l'uvetta e il rosmarino. In Lombardia c'è una torta che si chiama miascia e che è una torta di recupero, quella che si fa con gli avanzi, cioè col pane raffermo, e poi dentro viene messa la frutta fresca, la frutta secca anche. In Umbria c'è la rocciata, che è una sfoglia sottile farcita con le mele, le noci, l'uvetta che torna, lo zucchero, la cannella e altri ingredienti aromatici. O in Molise, che c'è la torta Tintilia, che viene fatta con il vino rosso molisano insieme a cioccolato, burro, uova e spesso mandorle e nocciole. In Campania si preparano le castagne del prete, è una specialità meravigliosa. Sono castagne che vengono affumicate, tostate, reidratate, che hanno un gusto incredibile. Poi soprattutto vengono mangiate nel periodo di Natale, no? Si mettono insieme alle noci, tutta l'altra frutta secca. Vi viene in mente altro? A me viene in mente la zucca, 100.000 preparazioni per la zucca. Se avete voglia, 331 995 0095, e partiamo anche con Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo anche di cibi tipici dell'autunno. Citavo il Mecolin, che è un pane dolce tipico della Valle d'Aosta, e mi scrive qualcuno che non si firma: guarda che c'è tutto l'anno. Sì, certo, immagino, però essendo arricchito con l'uvetta, l'uvetta riporta all'autunno, ci sono tanti ingredienti che riportano all'autunno. Poi c'è Sergio: secondo te, Paoletta, a Palermo, che abbiamo avuto da giugno fino a poco fa tra i 42 e i 49 gradi, pensi che siamo nostalgici per l'estate? Ma certo che no, Sergio. E poi un sacco di ricette e di piatti meravigliosi, ne parleremo tra poco.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fill?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
13: Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
18: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, su musica italiana.

0: Dove e quando?
1: Dove e quando? Benge Fede su Radio Italia, solo musica italiana, mi state facendo impazzire. A proposito di tutto ciò che è buono nel periodo che stiamo vivendo, no? Quello dell'autunno. C'è qualcuno che non si firma o si è firmata dopo? Sì, dopo Rosi da Bressanone, che dice: in Sud Tirol iniziano i Torgelen nei Masi. Che cosa vuol dire? Sono delle feste, sono delle usanze culinarie a fine vendemmia, quindi tra ottobre, novembre, oddio, quest'anno potevano iniziare pure prima perché si è raccolto prima. E che cosa succede? Nei Masi, che sono queste osterie caratteristiche, si aprono le porte, accolgono gli ospiti, c'è questa atmosfera conviviale, calda, si beve il vino novello dell'annata, il mosto d'uva non ancora fermentato, e poi si gustano i piatti tipici, tra cui queste castagne arrosto, i canederli, la carne affumicata, le salsicce casalinghe con i crauti, i craffen dolci, impazzisco. Io non c'è un piatto del Sud Tirol che non mi piaccia, quindi già solo l'idea mi fa impazzire. La zuppa d'orzo, come dice Rosi stessa, quindi vino nuovo insieme alle castagne, viene voglia di farsi un bel weekend da quelle parti. Ma ovunque c'è chi dice, come Luciano da Salerno: impazzisco per la trippa, forse si fa in tutta Italia. Sì, Lucia, credo proprio di sì, però il periodo migliore è questo, io la sto già mangiando. Il bollito, racconta Marina da Milano, oppure le zuppe, tante zuppe. E chissà cosa mangerà in questo periodo autunnale Cesare Cremonini, che è molto gasato, giustamente, perché sta per uscire con il nuovo album che verrà pubblicato il 23 ottobre, e ha raccontato che lo sta crescendo come il figlio più speciale e inatteso, e che l'intento è quello di ritornare a fare dischi esattamente come si fa a inizio carriera. Paparazzi è la canzone che anticipa questo progetto.

0: Che bella musica che mettiamo. Bravi a cadere, Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento dedicato alla salute, al benessere, il vivere bene. Il giovedì ci concentriamo sul riciclo e oggi parliamo di boccette di profumo che si possono riciclare una volta pulite, eliminando tutti i residui. Si possono riutilizzare in un sacco di modi. Io non ci avrei mai pensato. Vaso, si possono riempire con dei fiori secchi per abbellire la casa, oppure si possono fare le collane con le boccette, quelle piccoline, oppure magari una boccetta si può utilizzare come ciondolo. Profumatore per ambiente, perché si può versare nella boccetta un olio vettore con alcune gocce di olio essenziale e si fa un profumatore per ambiente. Possono diventare dei soprammobili, alcune sono talmente tanto belle che non si riciclano neanche, o diventare delle bomboniere oppure dei segnaposti, perché si possono rivestire di glitter, nastri e trasformare in segnaposto originali.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
2: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Verde! Rosa! Arancio!
12: Ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
13: Fruttolo accompagna i bambini

0: piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
6: Oh, mi puoi dare una mano?
7: Non so niente dei lavori.
8: Sicuro non si cercano per strada, però.
5: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
9: Mi sta sempre a giudicare.
10: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
5: Di Valerio Mastandrea.
11: Non mi fa preoccupare.
12: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
5: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.

0: Taglioni su Radio Italia, solo musica italiana. Sto per darvi una ricetta, ve lo dico qualche secondo prima, perché se volete attrezzarvi, anche se è talmente semplice che si può ricordare pure a memoria. Tantissimi messaggi a proposito delle specialità autunnali. C'è per esempio Paola che diventa matta per i dolci dei morti a base di nocciole, biscotti, frutta secca. Lei parla anche di cioccolato, ma non ha specificato da dove scrive. E poi c'è il messaggio di Antonella da Catania. Antonella, chissà se vedi la nube alta 4 chilometri che parte dall'Etna questa mattina, immagino di sì, perché essendo così alta. E Antonella dice che lei diventa matta per un latte che si beve in questo periodo nelle caffetterie, quelle non italiane, diciamo, che si chiama Pumpkin Spice Latte. Ma che cos'è? È il latte con la zucca, ed è un latte appunto che abbiamo preso dall'estero, dai paesi anglosassoni, ma che effettivamente è buonissimo. Quando lo provi in queste caffetterie poi vorresti farlo a casa, ma è facilissimo farlo a casa. La zucca ce l'abbiamo e basta farla al forno e poi dopo, quando è pronta, schiacciarla, e poi lì ti inventi tu quello che vuoi sentire, perché è speziato questo latte, e nella zucca, nella purea di zucca ci aggiungi, che ne so, lo zenzero in polvere oppure la cannella, la noce moscata e un po' di zucchero. A parte, prepari il latte, lo scaldi, ci metti un po' di caffè e aggiungi la purea di zucca che hai preparato e mescoli bene tutto. Se non lo schiacci con la forchetta, se ce l'hai, il mini pimer o comunque un frullatore, e mescoli tutti insieme. C'è chi aggiunge in cima la cannella o ancora, per i più golosi, la panna montata in cima, ed è un latte che scalda, saporitissimo, dolcissimo, veramente buono e soprattutto facile, facile da preparare. E noi ascoltiamo Che bella vita, la canzone di Ariete, insieme ad Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola sta

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 24 settembre 2026. Oh, la droga nel panetto, ci faccio un pranzetto, ingoia la droga per sfuggire al controllo e aggredisce i poliziotti. È stato arrestato il pusher 28enne, sgamato a vendere hashish all'esterno di una gastronomia a Torino. Ha tentato la fuga, la reazione violenta contro gli agenti. I cani antidroga scovano quasi un chilo di stupefacente nascosto in un passocarraio e dentro uno scooter abbandonato. Lui ha cercato di ingoiare la sostanza e si è scagliato con violenza. Sto 28enne è stato arrestato e si è pure intossicato, è un furbone, lo spaccia spaccia. L'Italia torna dunque al nucleare dopo quasi 40 anni, chi è favorevole dice che è più sicuro, ma in tanti si chiedono e soprattutto chiedono ma dove verranno stoccate, dove verranno messe le scorie, eh? A Nizza, 25enne uccisa, mutilata e abbandonata nel portabagagli.

0: trovata casualmente dagli agenti, arrestato l'ex, un 29enne algerino. In Etiopia, militari nel Tigray hanno preso l'aeroporto della capitale regionale Makalla, e tre giorni dopo la nascita della coalizione ribelle. Giorgetti risponde alle domande e dice che la priorità resta il taglio delle tasse al ceto medio. Abbiamo fallito? No, siamo in linea con il preventivato. La Meloni sull'operaio morto al Colosseo: ci colpisce, ci addolora profondamente. Vicinanza alla famiglia con l'auspicio di fare luce. Bezeschiana parla all'ONU: noi siamo stati vittima del terrorismo, e la delegazione americana per protesta lascia l'aula. Il contrasto anche a livello politico e diplomatico resta sempre altissimo. E il Papa precisa che i migranti minori vanno tutelati. Giornata del migrante e del rifugiato, ognuno, dice il Papa, sia coinvolto e responsabile. Premio Oscar L'Estranea, film italiano indicato, a gennaio si saprà se nella mitica cinquina. Tornando all'ONU, l'assemblea a New York, c'era anche il ministro degli esteri Tajani che ha ribadito l'impegno dell'Italia per la pace. Negli USA intanto, dopo oltre 10 anni, ecco la visita del presidente cinese Xi Jinping. In Italia permangono attese e curiosità per verificare la vera ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo auto. Immigrazione irregolare, blitz in Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, scoperto un meccanismo per ingressi illegali nel Regno Unito. In Sudafrica due uomini armati hanno fatto irruzione in una casa, hanno ammazzato 11 persone, tra cui anche una donna incinta. Ci sono dei sopravvissuti. Le riviste rialzo le stime del PIL italiano dall'OCSE, più 0,8% quest'anno, l'inflazione prevista in aumento nei 20 paesi dell'organizzazione. Dice Antonio Zechila, El Mutanda, e vi voglio rivelare questo: io non sono un gigolò. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, Red Bull annuncia il prolungamento del contratto con Isaac Hajar, il pilota che completa così la formazione per il mondiale del 27. Pallavolo, ai campionati europei maschili, enorme delusione per gli azzurri, l'Italia è stata eliminata dalla Finlandia a Torino, peccato. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un nucleo di aria fresca si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca, ma nella giornata odierna il tempo rimarrà in prevalenza stabile. Nelle prossime ore sole prevalente, seppure con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cabana e Rama su Radio Italia, solo musica italiana. Sonia da Erba mi metti in crisi veramente a proposito di cibo autunnale, perché dice: ma lo vogliamo nominare il nostro mitico paradello? Io non lo conosco, Sonia, è terribile. Allora, Erba è in provincia di Como, io vivo proprio lì vicino, però non sono originaria di Erba e della zona, per cui non conosco proprio tutti i piatti. Ti prego, aiutami. Certo, posso anche googolare, ci mancherebbe, però raccontato da te che sei sul pezzo è ancora meglio. Marianna, che cita anche lei il castagnaccio con il rosmarino, che impazzisce. E poi ancora nel periodo della vendemmia in Emilia i sughi, le polpettine fatte in casa, oppure le gelatine dolcissime, la saba, la stessa spremitura fatta a bollire ridotta allo stato di miele, che veniva usata soprattutto sulla neve nel bicchiere, mangiata come gelato. Claudia da Viareggio: mamma mia, ma cos'è questa, la farina bianca simile a gelatina? Questa proprio non la conoscevo. Poi c'è chi chiede, come Raffaella, quando aprono i masi. Beh, però i masi mediamente aprono tra ottobre e novembre, quindi vai a colpo sicuro se parti il prossimo mese, perché sta venendo voglia a tutti adesso, dopo questi racconti, di organizzare un fine settimana appunto dove si festeggia questo passaggio dall'estate all'autunno, per mangiare cose meravigliose e buonissime. Martina dalla provincia di Ravenna dice: sto facendo i sugali, che sono fatti col mosto, e questo è l'unico momento dell'anno. Fra i vari ingredienti io aggiungo anche le noci. Ma l'accento dove va? Avrò detto bene sugali o sugali? Questo non lo posso sapere. Immagino sia un dolce. Voi date tutto per scontato, ma essendo delizie locali bisogna proprio raccontare bene bene bene, se no vado in confusione.
1: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.

0: Apnea Emma su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di progettare la tua Febal Casa. Allora visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te. Ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio. Per attivare lo sconto è semplice: scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita Febal Casa aderenti. Febal Casa, se è Febal è casa.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Domanda finale: qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
14: Sì.
13: Esatto, quello in cui ti riconosci. E

0: lo porti sempre con me.
1: Sabato 26 settembre Saga Po apre il primo store in Italia a Milano al centro Sarca di Sesto San Giovanni e alle 15 all'inaugurazione c'è Giulia Stabile.
2: Gioielli Saga Po, sempre con te.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: e non richiamerò.
1: Radio Italia, solo musica italiana, e giovedì e anche oggi come tutti i giorni ritorna l'appuntamento con Enzo Miccio e Radio Italia Style. Ciao Enzo!
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, i jeans devono essere over a zampa o skinny? È una bella domanda, Diciamo che i jeans restano comunque un capo must have, no? Nei guardaroba maschile, femminile, devo dire che ti risolve un sacco di pantaloni e sono protagonisti anche di questo autunno e inverno 2026-2027. Più sono larghi, fluidi e morbidi, meglio è. Qual è il trucco per non sparirci dentro? Semplicissimo, bilanciare i volumi. Quante volte vi ho detto, sotto un pantalone molto ampio ci sta bene un dolce vita aderente o un blazer strutturato che segna le spalle e si accosta al punto vita. Questo modello è particolarmente indicato per coloro che hanno la figura rettangolare, ok? Perché regalano volume nei punti giusti e hanno quell'aria un po' cool, un po' rilassata, come piace a me ultimamente. Mi adoro vestire in quel modo. Se però cercate un look un po' più raffinato che regali veramente qualche centimetro in più, torna il grande classicone, pantalone a zampa. Ti direi di primo acchito, il pantalone a zampa, più alte siete meglio è. Fascia il fianco, si allarga dal ginocchio in giù, questo effetto un po' trumpetto, che questo si apre questa tromba, ed è perfetto da abbinare allo classico stivaletto col tacco, e sopra ci mettiamo una bella maglia rimboccata davanti, ci possiamo mettere anche lì un bel blazer, eccetera. Le gambe chilometriche, come dicevano, aiutano. Questo modello è consigliato per chi ha una fisicità a pera, perché bilancia le proporzioni, ok? Fascia e devo dire allunga in un certo senso la figura. Ricordatevi che per fare tutto questo, per ottenere un ottimo risultato finale, aggiungeteci un pull, come vi ho detto prima, ma con una scollatura a punta, un po' profonda. Vedete che l'effetto ottico sarà pazzesco. Gli skinny, sì, gli skinny non vanno buttati, semplicemente vanno messi un po' da parte o utilizzati con la regola del contrasto. Qual è la regola del contrasto? I pantaloni strettissimi vanno indossati con maxi maglioni caldi, cardigan un po' oversize e cappottoni tipo palandrane lunghe fino ai piedi. Ovviamente è inutile dire, parliamo di chi ha un fisico a mela, perché mette in primo piano le gambette, va bene? Provate anche qui, fatevi le solite foto e mandatecele a Radio Italia, che tutte le mattine vi diamo consigli. Ci sentiamo domani, Paolette, è già finita una settimana.
1: Quasi, sì, corre veloce. Ciao,
2: a domani.
1: Enzo, a domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mamma non mamma, Madame su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, Becky Good.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di un'altra grande artista, Gianna Nannini, che prosegue con i festeggiamenti dei suoi 50 anni di carriera. Sold out a Berlino, ha annunciato il nuovo album Gianna Gold, e in uscita il 6 novembre ci saranno 29 canzoni, di cui 4 inediti e 10 canzoni completamente riarrangiate con un nuovo suono, registrate ad Abbey Road con l'Orchestra Sinfonica di Londra, quindi tutto fatto alla grande. E da marzo tornerà nei palazzetti italiani, ma ha anche annunciato un nuovo tour europeo che si chiamerà Gianna Gold Celebration Tour Europe 2027, e le date le trovate su radioitalia.it. La vendita generale aprirà alle 10 di lunedì prossimo, lunedì 28, e l'ascoltiamo con Meraviglioso Errore.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi ricordo una cosa che accadrà ad agosto. Mi porto un filo avanti. No, ma perché? Perché bisogna prenotare per riuscire a vederla veramente bene. Il 2 agosto 2027 ci sarà un'eclissi di sole un'altra volta e dall'Italia sarà visibile al 100%, quindi sarà totale, dalle acque a sud-ovest di Lampedusa, e per questo motivo a Lampedusa è già tutto sold out con un anno di anticipo. Allora dicevo, che ve lo dice a fare? Perché 100% a Lampedusa, però anche altrove in Sicilia si vedrà intorno al 90%, quindi dove? A Ragusa, Siracusa, Catania e un filo meno Palermo, comunque lì si vedrà. Avrà una durata di 6 minuti e oltre e non se ne vedrà una di durata maggiore fino al 2114, e il momento culminante il 2 agosto sarà alle 11:15. Oh, io mi sono portata avanti, ve l'ho detto, se volete prenotare in Sicilia fatelo in fretta. Più che puoi, adesso il successo di Eros Ramazzotti insieme a Cher.

0: Parlar d'amore c'è Saif su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: 10 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
1: E se l'idea funziona, si sente subito.
3: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
4: Verde. Rosa.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
13: Oh, mi puoi dare una mano?
14: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
12: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
15: Mi sta sempre a giudicare.
16: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
12: E Valerio Mastandrea.
17: Non mi fa preoccupare.
18: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
12: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo, 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Compagno Mezzanotte Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, ve ne hanno accennato anche Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi proprio ieri. Tra i protagonisti della sfilata di Vogue che è stata fatta a Milano per la settimana della moda c'era anche Elodie a sfilare e ha fatto colpo su tutti, ma anche su una grande sportiva, Arina Sabalenka, che è una tennista numero uno al mondo perlomeno fino a pochi giorni fa. E infatti questa giocatrice bielorussa ha inserito una foto con Elodie fatta insieme a lei in un carosello con le immagini più significative della sua serata per lei, no? E sotto questo post c'era anche il cuoricino di Elodie. E poi attraverso i social Elodie ha fatto tra l'altro sapere di aver incrociato anche un collega e amico per questa occasione speciale, Gali. E al di là di tutte queste informazioni, non so se avete visto le immagini di questa sfilata, ma Elodie, Elodea, cioè veramente sembrava più modella lei di tutte le altre modelle. Quando arriva Elodie è come se si accendesse una luce senza bisogno delle luci artificiali. Lei arriva e porta tutta questa grinta che ha proprio innata. Noi ascoltiamo Vento di Passione, c'è Mina. Il ricordo

Occidentali Scarma, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Sentite questa storia, che bella che è. A Rabat, in Marocco, c'è questo signore che si chiama Mohamed Aziz. Cosa fa nella vita? Lui è libraio, ha 72 anni e da più di 40 anni passa tutte le sue giornate leggendo, tra le 6 e le 8 ore. Lì proprio dove vende i suoi libri, e in tutta la sua vita ha letto più di 5.000 libri, però in quale lingua? In arabo, in francese e in inglese. Mohamed ha una piccola bancarella di libri, ha girato decine di paesi, conosciuto migliaia di persone, e per questi viaggi, per questi incontri, anche per la grande quantità di libri letti, molti lo considerano come uno degli uomini più, provate ad immaginare, no, non colti, ricchi al mondo, perché così puoi intendere qualsiasi cosa, la ricchezza della conoscenza assoluta. È una storia stupenda e noi ci dedichiamo a Miss Italia ora, c'è Dito nella Piaga.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e anche oggi ci dedichiamo al film La città dei vivi. E questo film è basato sul libro omonimo dello scrittore premio Strega Nicola La Gioia, pubblicato nel 2020. Il libro ha venduto circa 150.000 copie ed è stato pubblicato in diverse città in giro per il mondo. E Nicola La Gioia ha seguito questa storia sin dall'inizio, mettendosi sulle tracce del delitto di Luca Varani. Questo significava affrontare un viaggio nella notte romana e Nicola La Gioia ha interrogato genitori e figli cercando il punto in cui si è formata la violenza. La città dei vivi è distribuito da Eagles Pictures e uscirà al cinema il 1 ottobre.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: house.fileni.it. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli la

0: Burro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: L'anno che verrà, Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward è pronto a farci risentire la sua interpretazione di una frase estratta da una canzone.
1: Avrai cura di tutto quello che ti ho dato.
0: Luce, tramonti a nord-est, Elisa, questa è la canzone da individuare. Bravissima Cinzia da Roma, ce l'hai fatta tu, l'hai spuntata. Brava, complimenti. Cinzia è casalinga, ama cucinare. Il suo piatto forte è il risotto con crema di scampi. Puoi parlarne a quest'ora, ragazzi, che fame. Il suo cantante preferito è Achille Lauro e saluta i suoi figli. Manuel è uno, Damiano è due, Michael è tre, Alessia è quattro. Complimenti Cinzia, un abbraccio forte e prestissimo a casa vostra. Un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa per te, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volanti,
1: eccomi,
0: è qui.
1: Buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
0: Molto bene, grazie.
1: Magliettina estiva ancora, eh?
0: Sì, però
1: manica
0: la giacca
1: corta.
0: Qua.
1: Non ci sa mai, va bene.
0: Sì.
1: Allora, no, anche perché ho visto prima Marino che è tornato al pantaloncino corto, ma ne parleremo tra un'oretta con lui e con Francesca. Allora, mi prenderei la radio, come accade ogni giorno, e quindi sarei pronto a raccontare un pezzo di classifica. Noi, se Dio vuole, ci incontreremo domani più o meno a quest'ora, cara Paoletta.
0: Certo.
1: Sono le 12:03:09, è il momento dell'informazione. E quindi...
0: Sky TG24!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Putin e il paziente zero va fermato, dice Zelensky all'ONU. Notte di raid intanto, 7 morti a Kharkiv, l'allarme della CIA, droni russi potrebbero raggiungere anche l'Italia, lo rivela Il Mondo. Non siamo terroristi, dice il presidente iraniano Pezeshkian, allo stretto di Hormuz va riaperto, l'ONU ritrovi la capacità di agire, l'appello di italiani. È iniziata la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, oggi bilaterale con Trump. Intanto il giudice federale dà torto al tycoon e riammette temporaneamente i media banditi dalla Casa Bianca. Il tetto agli stranieri in classe, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri, la novità da quest'anno, precisa Valditara, meno tasse al ceto medio, la priorità in manovra, lo dice Giorgetti. Lavoratori del Colosseo in sciopero dopo la morte del giovane operaio precipitato da 10 metri. Intanto va avanti l'inchiesta, l'imbracatura non era agganciata alla fune. Il ladro ucciso nel Cuneese, secondo l'autopsia, sarebbe stato raggiunto da un solo colpo di pistola. Il 35enne indagato si è difeso sparando in aria, insistono i suoi legali. Al via la Nations League, tutta in diretta su Sky. Domani contro il Belgio, l'esordio degli azzurri, l'Ital Volley fuori ai quarti. Formula 1 oggi le prime libere in Azerbaijan. Stasera torna X Factor con l'ultima tappa delle audition. I 4 giudici decideranno chi vola ai Bootcamp. Appuntamento 21:15 su Sky 1, da non perdere.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

è giunto, eccolo qui, il momento di raccontare il penultimo spaccato, quarto e penultimo. Oggi le posizioni che nell'attuale classifica vanno dall'ottava alla quinta, al numero 8 chi c'è? Samurai J, la canzone

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 5, nuovo entrato, un nuovo singolo di una coppia. Anche in questo caso stiamo parlando di coppie. È la coppia composta da Marrakesh e Gue. La canzone si intitola K.

Finisce qui anche il penultimo spaccato, vi rinvio domani per l'ultimo. Domani, come ogni venerdì, le prime quattro proposizioni saranno protagoniste. Adesso vi lascio per qualche istante. Tornerò con voi tra poco.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
7: La spesa intelligente.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri?

0: riconosci? E dove lo porti?
1: Sempre con me.
0: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
1: Gioielli Saga Po, sempre con te.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a €5,49 e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19,990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Notiziona della nostra redazione, parliamo di in compagnia si mangia meglio. Secondo uno studio, quando siamo in compagnia siamo più disponibili a mangiare alimenti che solitamente non ci piacciono. La presenza di altre persone infatti rende i cibi più accettabili e può addirittura portarci ad apprezzare sapori che normalmente non sono di nostro gradimento. Questa scoperta può essere molto utile anche ai genitori che vogliono inserire nuovi cibi nell'alimentazione dei figli. Basta infatti invitare dei loro amichetti a pranzo o a cena per convincerli più facilmente ad assaggiare alimenti che normalmente rifiutano.

0: La nostra meravigliosa redazione mi dà questa curiosa e interessante notizia. Parliamo di musei strani. Il nostro paese è famoso in tutto il mondo anche per i suoi musei, e in giro per il nostro territorio ce ne sono di alcuni veramente molto molto curiosi. Ad esempio, a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, c'è il Museo del Bottone, dove sono esposti oltre 8.500 pezzi, compresi dei bottoni disegnati da Picasso. A Trieste c'è il Museo della Bora e dei Venti, dove, pensate, vengono conservati venti in bottiglia che arrivano da tutto il mondo. A Imperia c'è il Museo del Clown, a Milano il Museo delle Illusioni, a Barolo, in provincia di Cuneo, il Museo dei Cavatappi e a Palermo il Museo delle Marionette.
1: Il 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.

0: sa di felicità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare

0: da tua parte su culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibo, cibo.

0: Hippie Yayo, però anche no, è J-Ax. Di recente lui è stato ospite del nostro format Traccia dopo Traccia per raccontarci dettagliatamente il suo ultimo album Vita, Morte, Miracoli. Nel disco c'è anche l'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, che però è anche il penultimo. J-Ax ci ha detto che attraverso questa canzone ha voluto ribadire di non essere filo americano, nonostante la recente svolta country e nonostante in questo periodo ami vestirsi da cowboy. Ha precisato quindi di essere un semplice appassionato della cultura pop degli americani e di amare il loro pollo fritto.
1: Cos'è successo?

0: niente panico, niente panico, niente panico. Buongiorno, signor Marino, tutto
1: buongiorno,
0: bene?
1: Buongiorno, capo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, signora Letto.
2: Buongiorno, capo, buongiorno.
0: Oggi abbiamo già parlato di Marino che è tornato al pantaloncino. Bene, sì, bene, sì.
2: Beh, una certezza, vuol dire che fa caldo, ci dà delle belle...
1: Domani metto la gonna lunga con lo spacco, capo.
0: Poi dopo si presenta con raffreddore.
2: E tutti, poi si lamenta.
1: È l'arena che ti frega, l'arena.

0: Care amiche, cari amici, sto per lasciarvi con questi due, queste due creature del primo pomeriggio. Non mi veniva, a me è venuto dopo. E vi ringrazio, amiche e amici, all'ascolto per aver ascoltato.
1: Certo.
0: Mi auguro che mi ascoltiate, ci ascoltiate oggi e anche domani e sempre. E siccome sono le 13, 1 minuto e 28 secondi e siamo in ritardo, vi annuncio ufficialmente che sta per entrare in questa stanza con la sua pantalonanza.
1: Sì?
0: Sì, sì. Con la sua scarpa altanza, perché c'ha le zap.
1: Di campagna,
0: esatto.
1: Un cugino di campagna.
0: Con la sua zeppanza,
1: sì,
0: è difficile zeppanza.
2: Certo.
0: Chi...

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 24 settembre 2026. Ma che sia dura l'ex per l'ex. A Nizza, in Francia, è stato trovato il cadavere di una donna nel bagagliaio di una vettura. Agenti di pattuglia nell'area di sosta sull'autostrada vicino a Brignola hanno ispezionato il mezzo, incuriositi dal comportamento del guidatore e dall'auto parcheggiata male. Arrestato un 29enne algerino, ex ragazzo della vittima, Larissa Brito, brasiliana, 25enne. Il corpo era avvolto da teli di plastica. Il corpo era riconoscibile, il volto spappolato, mutilato, poi con ferite d'arma da taglio. Precedentemente un uomo, dicendo di essere un amico, aveva denunciato la scomparsa. Una vicenda agghiacciante e terribile. Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni al gabbio per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Mary Halley nel 2006. Dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto, la sentenza segna un importante punto d'arrivo nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata 9 anni, che ha dato via al movimento globale Me Too. Ranucci Lavitola, chi dice la verità? Bah. L'Italia dunque torna al nucleare dopo quasi 40 anni. Chi è favorevole dice che è più sicuro adesso il nucleare, ma in tanti si chiedono e chiedono, ma dove verranno messe le scorte? La premier Meloni dice c'è sì il Parlamento alla legge, dopo 40 anni le regole per produrre energia nucleare, altro impegno mantenuto, ma c'è lo scetticismo e la protesta dalle opposizioni. Il ministro Giorgetti ha spiegato che la priorità del suo dicastero resta il taglio delle tasse al ceto medio. Abbiamo fallito, ma va, siamo in linea con il preventivato. E la vicenda dell'Etiopia, i miliziani del Tigray prendono l'aeroporto della capitale regionale Macallè 3 giorni dopo la nascita della coalizione ribelle. Immigrazione irregolare, blitz in Italia, Spagna, Austria, Gran Bretagna, scoperto un meccanismo per ingressi illegali nel Regno Unito. In Ucraina, parlando con il premier inglese britannico Barnum, il presidente Zelensky ha detto che Mosca prepara un nuovo massiccio attacco. In Sudafrica, terribile, 2 uomini armati hanno fatto irruzione in una casa e hanno ammazzato 11 persone, tra cui anche una donna incinta. Ci sono 2 sopravvissuti. L'Assemblea dell'ONU a New York, si fanno i bilanci, ha parlato anche il ministro degli esteri Tajani, che ha ribadito gli impegni dell'Italia per la pace. Negli USA, dopo oltre 10 anni, ecco la visita di un presidente cinese e Xi Jinping incontra tutti i pezzi grossi, compreso il tycoon. E c'è anche un'attesa sui risvolti economici di questa visita. Dice la bravissima, simpaticissima Lorella Cuccarini: io penso che sia bello che gli anni si vedano, io voglio essere la mamma delle mie figlie, non rincorro una bellezza che non esiste. Lo sport, per lo sport l'automobilismo, la Formula 1, si correrà in Azerbaijan, dice Vasseur, il capo della Ferrari, siamo competitivi. Nel mondiale c'è in fuga Antonelli, fugge con la sua Mercedes, ha 81 punti di vantaggio sul compagno di team Russell. La MotoGP sarà Somme.

0: Kist Chantra a guidare la moto dello spagnolo Mir nel Gran Premio del Giappone. Chantra salterà anche la prova in Indonesia per in vista di ulteriori accertamenti. E poi si vedrà chi tornerà in pista dei due. Il calcio, c'è l'attesa per l'esordio della nazionale di Mancini, ma intanto la pallavolo piange. Ai campionati europei maschili, enorme delusione per l'Italia e per i tifosi. L'Italia infatti è stata eliminata dalla Finlandia a Torino, peccato. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una moderata alta pressione garantisce all'Italia un prevalente soleggiamento, seppure con presenza di molte nubi. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attesi fenomeni degni di nota, se non per qualcuno isolato sui settori meridionali delle isole maggiori e sulle Alpi orientali. In serata e nella prossima notte, quadro meteorologico in peggioramento sul versante centrale e adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: amica.
1: Perché sembra che riparta, invece ti lascia lì sospesa.
2: Ti frega.
1: Di
2: come
1: così.
2: Si diceva una volta, amici, amici, amici al caso. Buongiorno, amica.
1: Buongiorno, amico. Buongiorno, e buongiorno anche buongiorno. Al nostro amico no, Luca Camorcia.
2: Tuo amico, mio, non sì. È mio amico.
1: No, è nostro, nostro.
2: Ieri abbiamo nominato la tua fidanzata.
1: Sì.
2: Quella, l'ultima,
1: Perché dovevi specificare?
2: No, perché sai com'è, niente, comunque, tutto a posto.
1: Che è sempre quella lì.
2: Eh sì, sì.

0: No,
1: perché c'era un nome simile, si chiama Rowena, giusto lei? E ieri parlavamo di Arowena e quindi abbiamo nominato te e la tua fidanzata, hai capito?
0: Bene.
1: E infatti è cambiato il tempo.
0: No, dai. No, no,
1: è ancora quella, no? Non hai cambiato nel frattempo. No, perché qua è un giorno.
0: Ci piace farci i fatti di Luca Camorcia, sì, ci piace,
1: ciao,
0: ci
1: Luca,
0: piace.
2: Ciao,
1: Luca.
2: Ciao, sono Luca.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati. Sì.
0: Buongiorno da chi?
1: Da noi, dai, sì. Da quelli lì.
3: Mauro Marino.
1: Esattamente.
3: Francesca Leto.
0: Oh, bene. Adesso che siamo così stati certificati da Luca Ward, possiamo dire anche il numero che è certificato, anche lui, il 331-995-0095.
1: Direi che abbiamo detto praticamente tutto, ci troverete qui fino alle 4 nel caso in cui vi spostiaste.
0: Non spostiastevi,
1: state qui con noi, comunque noi fino alle 4 saremo qui inchiodati e quindi se avete bisogno di qualcosa sapete dove trovarci.
0: Certo, voi scrivete e noi provvediamo.
1: Ora andiamo al cinema, come al solito 40 secondi, via.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Italia, solo musica italiana.
12: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma non vi siete spostiasti allora?
1: Non ci spostiastimo noi.
0: E stavo guardando, è mezz'ora che guardo il tuo piede sulla gonna lunga, c'è un affarino bianco e ho capito dopo che era un'etichetta. Pensa come stiamo messi.
1: Occhio.

0: sapone, oltre la convenienza.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
18: ci basta il nostro suono preferito.
17: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
20: Ma dai, è Luca Argentero.
21: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
22: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
21: Amici illimitati.
22: Ma qui è tutto illimitato.
21: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
22: Ma allora, selfie illimitati.
23: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Ma tu chi sei?
2: Ma chi sei?
1: Allora, niente, i Negramaro che salutiamo, prima Tiziano Ferro con Giorgia che salutiamo, e abbiamo detto all'inizio, se avete bisogno di qualcosa chiedete pure.
2: Chi è?
3: Bene, buongiorno ragazzi. Allora, non sapevo che tutto quello che noi avevamo bisogno voi ce lo davate. Allora, sì. Mezzo chilo di pane, due chili crudo.
1: Sto scrivendo. Oh,
3: mezzo chilo di mozzarella, possibilmente di bufala. E vabbè, poi basta, sono poche le cose. Vi ringrazio.
1: Prego,
3: ciao,
1: prego.
3: Marco, ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.
3: Ciao, ciao.
2: Senti, Mauro, vai tu. Già che vado vai, io, mi prendi io. Anche lo yogurt greco,
1: sì,
2: per
1: sì,
2: favore.
1: Va bene, va bene.
2: Ciao.
1: Camorra, c'è bisogno di qualcosa anche tu, che ho fatto la lista della spesa? Sì, perfetto. Va
2: ah,
1: bene.
2: Ok, io non ho capito la cosa voleva, ma va bene.
1: Birra, qualcosa da bere, una birretta.
2: Bene, tutto è pronto per
1: il primo giro. Scusi, ho detto non mettere il citofono, la lanciamo noi. Cosa ha messo lui? Comunque niente, saluti a caso.
2: No Luca, scusa, mi fai ripartire
1: allora,
2: la rullatina?
1: La fai partire bene o non la metti? Vai. Ok. Vai, niente, oggi è così.
2: La base havaiana è tutta lì nella rullatina che si righi. Chi è?
1: Sono io. Ma abbiamo detto che oggi è giovedì?
2: Oggi è giovedì.
1: C'è il?
2: C'è il Francilicious.
4: Il Francilicious.
2: C'è una, oggi c'è una torta che se non avete quell'ingrediente lì perché ve lo siete dimenticato, la potete fare lo stesso.
1: Ho visto dei fichi, è possibile?
2: Coi fichi.
1: Mamma mia, quando vedo i fichi io non capisco più niente.
2: Senti. Facciamolo.
1: Facciamolo, che cosa?
2: Il giro.
1: Ah, il giro, sì. Alessandra dice ciao, un super mondo di saluti a tutti. Grazie anche a te, Alessandra.
2: Grazie. Poi abbiamo una comunicazione di servizio. Okay. Buongiorno, sono Domenico, sì. Maria Del Rosso, Global Liscio Project.
1: Molto bene.
2: Chiedo gentilmente la possibilità di essere ricontattato telefonicamente o altro iter per poter proporre la programmazione di un mio brano nato per le balere, ma sicuramente molto pop e radiofonico.
1: Sì, sì, giusto per questa.
2: Il brano
1: radio,
2: si chiama Ricciola o Ricciola? Ricciola il pesce.
1: È la ricciola.
2: Ricciola
1: con... È una con i ricci.
2: È una con i ricci.
1: Sarà ricciola o ricciola?
2: Ma non lo so. Mi è rimasto il dubbio.
1: Se è nato per le balere, secondo me è ricciola.
2: Ricciola, però anche la ricciola.
1: È la ricciola che balla qui. È la ricciola, ricciola che balla là.
2: Però potrebbe senti come essere... suona bene anche la ricciola che balla qui. La
1: so,
2: ricciola
1: però...
2: che balla.
1: Vabbè, niente. Comunque, sì, mandacelo così lo ascoltiamo. Dai,
2: dai. Mandacelo.
1: Ciao, Mauro e Francesca. Sono Anna. Augurandovi una buona giornata. Volevo chiedermi, ma state studiando l'arabo? Perché?
2: Perché?
1: Ma che è questo? E poi andiamo ancora.
2: È tornata Mimma, è tornata
1: Mimma,
2: D'Annunzio e Monica. Un grande saluto da noi tre. Ci fate uno sfogo che ne abbiamo un bisogno enorme.
1: Lo facciamo dopo alla prima occasione.
2: Alla
1: quando
2: prima,
1: avremo
2: voi state lì che
1: la canzone cantata lo faremo sicuramente.
2: Sì.
1: Nel frattempo possiamo andare. Abbiamo salutato Anna?
2: Sì.
1: Chi arriva?
2: Anna.
1: Evviva!

0: Monica allo sfogo.
1: Anche Mimma
0: è arrivata. C'è Fiorella in giro, hai visto?
1: Ciao Fiore.
0: Basta.
1: No, è troppo bello, mi sento subito veramente rifiorisco.
0: Ce lo chiedeva, noi siamo qui, siamo qui.
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Fight Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Oh, finalmente un po' di relax!
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
17: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi
18: nuovi, una camicia.
17: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
18: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finito? Tempo?
2: È volato via. Molto bene, Angelina Mango, Marco Mengoni, era un canto d'amore.
3: Io non voglio niente, voglio lavorare con voi in radio.
2: Ah, va bene, ok, parliamone. Sì. No, abbiamo detto all'inizio, se avete bisogno di qualcosa, se vi serve scriveteci. Qualcosa, siamo qui, chi ci ha mandato la lista della spesa, chi vuole lavorare con noi, chi vuole ad esempio...
1: Chi ha scritto ciao, io ho bisogno di riposo.
2: Ecco, però non dipende da noi, se vuoi spegni la radio, riposati, cioè, no, ti è consentito.
1: Lasciaci,
2: hai capito?
1: In sottofondo. No,
2: l'importante è che poi la riaccenda, cioè, su di noi,
1: certo,
2: non da qualche altra parte. Buongiorno
1: FM, oggi lavoro una giornata un po' piatta, ma finché mia moglie mi ha mandato la foto di nostra figlia Sole, e magicamente diventa la giornata più bella del mondo. E che ci ha mandato anche la foto il nostro amico Leandro da Stoccarda, che è una bimba meravigliosa. Grazie.
2: La teniamo, non la divulghiamo.
1: No,
2: perché
1: certo,
2: mandare in giro le foto dei bambini
1: ma
2: è sempre un po' rischioso. E comunque ci ha fatto piacere vederla. E un saluto a voi. Ciao Radio Italia, vi ascolto sempre, Alessio dalla Sardegna. Ciao Alessio,
1: ciao
2: Alessio, adesso guarda cosa c'è.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Angelo! No. Ciao Angelo!
1: Ciao! Sono Salvatore! Sono.
2: Ah, ciao Salvatore! Ciao,
3: ciao
2: Salvatore!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao.
3: Devo scavallare. Chi è?
2: Il segnale orario!
3: Sono le 2:01!
2: Ah, già! Ciao.

0: i romantici.
1: Tommaso Paradiso.
2: A me piaceva molto anche questa, a parte la Coca-Cola che piace a te, l'ultima. A me piaceva anche
1: questa.
2: Sì,
1: la canzone. Piace.
2: Allora, devo fare la sigla perché abbiamo qui con noi pronto. Aspetta un attimo.
1: Ah, sì, qua ci vuole quella sigla.
2: Il
1: sì.
2: Fenomeno del giorno.
1: Bene, bene. Allora andiamo a scoprire cosa è successo a Magione, in provincia di Perugia.
2: A Magione, provincia di Perugia, un minorenne ha acquistato sostanze stupefacenti su un sito spagnolo. Il giovane aveva organizzato anche l'arrivo del corriere a casa seguendo la consegna online, quindi sapeva quando l'autista del camioncino sarebbe passato. Aveva attaccato sul citofono di casa un cartoncino con un nome fittizio usato per l'acquisto, e così da rispondere subito e scendere in strada a ritirare la busta prima del rientro dei genitori. Però
1: ma bisogna sempre

0: sbagliato. Mannaggia, e non è che non
1: anche,
0: c'era,
1: ma anche il corriere,
0: no, ma aspetta, aspetta,
1: perché fuori
0: qua
1: da un'altra parte
0: è partito il domino, non è che non c'era nessuno in casa, c'era il vicino che però non ha detto ma io non ho ordinato niente, non è per me, ha detto ma magari mi hanno fatto una sorpresa,
1: metti che mi hanno fatto un regalo, metti che mi hanno fatto un regalo,
0: e così ha aperto la busta e ha scoperto
1: cosa
0: il
1: c'era
0: contenuto
1: dentro. E ha chiamato i carabinieri,
0: esatto.
1: Ma io dico, ma perché andare a comprare la droga online in Spagna? Ma vai nel parchetto sotto casa, sono tutti lì, li trovi tutti, sono tutti lì comodi, perché devi andarla a comprare là?
0: Perché, scusa, ma infatti credo che non lo farà più, non lo farà più.
1: Ora noi
0: tutto.
1: Si scherza, ma è per dire che comunque purtroppo in giro c'è questo problema.
0: Sì, c'è questo
1: problema.
0: Anche questo.
1: Se no rischi che poi sbaglia il corriere e cose,
0: no,
1: capito?
0: È un rischio, certo.
1: A parte che non va fatto, è inutile sottolinearlo, insomma, ecco,
0: che
1: perché poi qualcuno scrive,
0: avete
1: detto che stavamo scherzando. Per far capire che purtroppo in giro è capito quello.
0: Così adesso lo sapete anche voi, state attenti,
1: lo spieghiamo, ecco. Che poi qualcuno metti che scrive che non ha capito bene. Va bene, c'è il disco Italia, è tutto,
0: sì,
1: chiaro?
0: È tutto chiaro,
1: da dove arriva?
0: Io capisco. L'hai ordinato tu?
1: Sì, ho ordinato io, sì.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa sa?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: molto bene. Ciao, abbiamo Irama. Cantato anche noi. Parlavamo prima del pacco che è arrivato a quell'altro che ha aperto per sbaglio,
1: sì,
0: perché era forse
1: casa,
0: curioso, del ragazzino che ha ordinato la droga online. Dice: ma scusate, aprire la posta altrui è reato, articolo 616 del codice penale, dovrebbe denunciare il vicino.
1: Vabbè, forse c'era un motivo nobile
0: non
1: più,
0: può denunciare
1: più grande
0: il vicino
1: per...
0: in questo
1: esatto.
0: caso.
2: Ciao Mauro, ciao Francesca,
1: ciao.
2: Complimenti ancora per tutto quello che fate e la compagnia.
0: Grazie.
2: Che ci tenete tutti i giorni.
1: Grazie.
2: Vi mando una piccola freddura.
1: Dai.
2: Due coniugi, la moglie dice al marito: caro, aspetto un bambino. E il marito: ma da quanto tempo? Da 3 mesi. Ma ormai non arriva più. Per me non arriva più. Da Mario di Appiano Gentile.
1: Ciao Mario,
3: ciao,
1: grazie.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Taglio fresco Citterio dal 1878. Sa di felicità.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
5: La spesa intelligente!
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Sì, sì, sole e cielo confermano anche Uelo. Alvaro Soler e Roy Paci, il sole, prima ero Sramazzotti, Stella Gemella, qualche messaggino al volo, via, andiamo.
1: Allora,
0: dai,
1: salutiamo la nostra amica Maddalena dalla Romania, una nostra ascoltatrice veramente affettuosa, ci ha mandato le foto, è stata anche a Sanremo davanti all'Ariston, si è molto emozionata, questa foto alla nostra bag, la tote bag di Radio Italia, proprio una vera fan. Lei ha anche creato una pagina su Instagram per avvicinare appunto i suoi amici rumeni alla musica italiana.
0: Brava,
1: grazie,
0: brava,
1: mille,
0: un bacione,
1: ciao Maddalena.
0: Grazie Maddalena, buongiorno ragazzi, come state?
1: Bene, bene. Tutto a posto.
0: Katia è ancora in Marocco, dice purtroppo per un paio di giorni, ci spiace che non ti piace stare in Marocco. Io sarei volentieri in Marocco qualche giorno.
1: No, dice purtroppo nel senso che deve ritornare.
0: Ah, deve ritornare, sì, in quel senso. Ah, ok, non capisco.
1: E quindi è là in vacanza evidentemente. Mauro?
0: Sì.
1: Francesca? Sì. Allora ci scrive Virna e vuole fare gli auguri a... Io qua c'è il nome che è scritto o così o non lo so, se è sbagliato. C'è scritto Elimina. Ecco.
0: Elimina? Si chiamerà,
1: non lo so.
0: Elimina?
1: Allora vuole augurare Virna un autunno di auguri impiattati in una vellutata di zucca che scalda un compleanno di girasoli e tulipani.
0: Mamma mia, vabbè che oggi è Francilicius, ce lo dice anche
1: oggi
0: Stefano, il nostro amico, però insomma tutte ste robe da magna.
1: Ciao Virna.
0: Mannaccia, ragazzi. Poi ciao ragazzi, io e Luca abbiamo raggiunto 20 anni di matrimonio, nozze di porcellana, ci fate gli auguri. Ma certo ragazzi.

0: auguri.
1: Tanti auguri.
0: Ma perché si chiamano nozze di porcellana?
1: Probabilmente si chiameranno così a 20. Ah. Perché poi ci sono quelle delle 25 che sono di argento.
0: Mi fa ridere proprio il porcellana.
1: Che si può ancora rompere.
0: Che sia un po' fragile.
1: È ancora un po' fragile. 40 secondi al cinema, vai, va.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

di passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: brava, brava, no, brava te che l'hai cantata.
1: Ah, no, uguale, pensavo Elisa, che questo uguale, pezzo è bellissimo.
0: Bellissimo, brava Elisa, come si dice, ce l'ha detto Kintsugi.
1: Kintsugi,
0: Kintsugi, Kintsugi, arigato, Kintsugi.
1: Namaste.
0: Namaste, namaste non è
1: non
0: giapponese,
1: cos'è?
0: È indiano, no, penso.
1: Ah, non
0: namaste,
1: lo so.
0: Namaste, namaste, namaste, quelle robe lì.
1: Cien, cien.
0: E invece quello lì, vabbè, niente.
1: Vabbè,
0: parlavamo prima
1: perdere
0: del pacco consigliato per sbaglio a un tizio, di un ragazzo che aveva comprato della droga online. Dice, scusate Alessandro da Ardea, se ritorno alla notizia di quel signore che ha aperto la posta di un'altra persona e visto il contenuto ha chiamato le forze dell'ordine, giustamente. Ma se in questa busta ci fossero stati 10.000 euro, li chiamava lo stesso?
1: Bella domanda,
0: bella
1: caro
0: Alessandro.
1: Rimaniamo,
0: bravo,
1: così in
0: Alessandro,
1: sospeso con la
2: risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente e su Renault.it.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
14: Oh, mi puoi dare una mano?
15: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
13: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
16: Mi sta sempre a giudicare.
17: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
13: E Valerio Mastandrea.
18: Non mi fa preoccupare.
19: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
13: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
6: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
1: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: matta io, ma sono matta.
1: Meglio un dito nella piaga.
2: Oh.
3: La lasciamo.
2: Oh. Chi è?
4: Ciao, belle
1: gioiette. Ciao, ciao, tesoro. Allora, siamo abituati a vedere ultimo in vetta alle classifiche musicali. Ora il cantante ha deciso di prendersi anche il primato al cinema, come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni. Ma chi?
3: Tu lo stai raccontando?
1: Io non lo sto raccontando.
3: Io lo scopro adesso.
1: L'hai raccontato tu?
3: No, no, io lo scopro proprio in questo momento.
1: Chi l'ha raccontato?
3: Sarà il
1: sito? Redazione?
3: La redazione?
1: Comunque così c'è scritto e niente.
3: Così c'è scritto e così ve lo diciamo, che il merito è di Ultimo Tutto Live a Tor Vergata, che pare abbia fatto il botto,
1: ragazzi,
3: al box office nel primo giorno di programmazione.
1: Infatti,
3: ecco,
1: ha fatto il botto e ci siamo felici per lui, perché comunque Ultimo è un grandissimo artista e ci piace molto. Tra l'altro, la canzone che si intitola Tutto,
3: sì,
1: l'ha scritta proprio finito il concerto. Cioè,
3: quindi,
1: finito il concerto, davanti a 220.000 quante erano persone, lui è andato a casa e ha scritto questa canzone.
3: Quindi c'è proprio tutto lì dentro.
1: C'è proprio tutto, c'è poi tutto. C'è praticamente, è come dire che c'è tutto, però manca ancora qualcosa.
3: Sì.
1: Cioè, nel senso è un po' quello della canzone, no?
3: Dai, allora.
1: L'hai mai sentita?
3: Ascoltiamola.
1: Sì, che l'hai sentita.
3: Ma certo,
1: forza,
3: che l'ho ascoltata.
1: Comunque, se non l'avete mai ascoltata, ascoltatela.

0: all'Arena di Verona.
1: L'hai visto,
0: me
1: Alfa? Gustas
0: tu, bravo Alfa, bravo,
1: ciao,
0: bravo.
1: Alfa.
0: Ha fatto cantare anche uno della sicurezza.
1: Che la sapeva proprio
0: la sapeva
1: bene
0: benissimo.
1: Tutta, bravo.
0: Complimenti
1: bravo,
0: ad Alfa per l'Arena di Verona. Bravo,
1: guarda,
0: bravo, bravo.
1: Grazie al fatto che l'ufficio programmazione ha sistemato e Luca Camorcia hanno sistemato, no, hanno
0: Luca
1: tolto la mia canzone preferita.
0: Luca Camorcia non ha sistemato nulla.
1: Hanno tolto la mia canzone preferita, una delle mie canzoni preferite, purtroppo io posso dire il segnale orario giusto.
0: Dai, cantaci la canzone che volevi cantare, dai.
1: Ma io volevo dirtelo, ma dirtelo di pancia. Non
0: ciao.
1: Puoi rifarti il cuore, sono le tre. Sono

0: Ecco, tu credi ai paparazzi e non credi a me, dice giustamente Cesare
1: più.
0: Cremonini. E allora, siccome i paparazzi in questi giorni sono impegnati nella Fashion Week, no, come si chiama? Fashion Week qui a Milano.
1: Dai.
0: Si chiama così?
1: È la Fashion
0: Week.
1: Sì.
0: Parliamo di questo perché c'è la gonna che è protagonista delle discussioni in politica, ma non solo, perché dalla Fashion Week, appunto qui a Milano, arriva l'incoronazione per questo capo d'abbigliamento che non passa mai di moda. Allora colleghiamoci con il nostro inviato.
1: E chi è?
0: Non ci abbiamo un inviato.
1: No.
0: Allora non c'è l'inviato. Allora no, ne parliamo noi.
1: Mi aspettavo che

0: Abbiamo, no?
1: Faccio io l'inviato.
0: Dai, allora, colleghiamoci con il nostro inviato direttamente dal cuore della Milano, della Fashion Week. Sentiamo il nostro Mauro Marino, cosa ha da dirci?
2: Ciao Francesca.
0: Ciao Mauro, allora raccontaci tutto della gonna per la prossima stagione.
2: Qui è bellissimo, è pieno di gente, mi piace tanto. E la gonna è la vera star delle collezioni femminili primavera estate 2027. Lunga o corta, non importa. Lunga o corta, non importa. La gonna piace sempre perché consente infinite variazioni, combinazioni di look.
0: Certo, certo, questo però lo sapevamo, cioè sì, non è che è una novità.
2: Sì, niente.
0: C'è qualche novità per la prossima stagione riguardo alla gonna?
2: C'è un marchio famoso che inizia per P e finisce per Ada.
0: E Ada Gugliotta?
2: No, Prada. Ah. P e, vabbè. E niente, ne è un esempio, visto che sono state portate sulle passerelle esclusivamente, diciamo, sottane.
0: Sottane? Per sottana cosa si intende? Per
2: sotto la gonna metti la sottana.
0: Quindi avremo questa tendenza alla lingerie anche per l'anno prossimo. Sottana,
2: lo
0: sa.
2: C'è una canzone che hanno utilizzato per le sfilate.
0: Ah sì?
2: Alzati la gonna, fammi vedere cosa
0: la
2: c'è.
0: Canzone di qualche anno fa. Grazie al nostro inviato.
2: Aspetta, no,
0: non
2: scusa,
0: lo chiamerò più questo inviato.
2: Sì. Francesca, ti ridò la linea, grazie della Milano Fashion Week e tutto.
0: Grazie,
2: ciao,
0: mi riprendo la linea
2: tesoro.
0: Qui
2: ciao,
0: a Cologno
2: ciao,
0: Monzese, non chiamerò ciao. Più questo inviato, mai più.
2: Va bene, possiamo mai. Andare?
0: Andiamo. Ah, no, siamo immobili, guarda.
2: Andiamo?
0: Impietriti.
2: Siamo fermi?
0: Impietriti
2: bene,
0: dopo
2: siamo
0: il
2: fermi con Alessandro Amoroso.

0: Sì, sì, cantando. No, tu stai lì che poi noi ti chiamiamo. Grazie, ciao.
1: Chi era?
0: Era l'inviato.
1: È rimasto là,
0: dice quando abbiamo bisogno lo chiamiamo. Senza
1: pare
0: problemi.
1: Giusto. Torniamo a parlare dell'argomento di prima del pacco.
0: Sì,
1: che
0: di
1: non era qualcuno ha aperto.
0: Un ragazzino che ha comprato della droga online, è arrivato e il pacco è finito al vicino di casa per errore.
1: Che l'ha aperto.
0: E niente, qualcuno scrive: siamo tutti santi con i pacchi degli altri.
1: Lì aveva denunciato i carabinieri. Vabbè.
0: Bene.
1: Allora, poi c'è un momento speciale. Okay. Perché.
0: Aspetta, faccio la sigla.
1: Momento speciale era richiesto. Proprio aspettato l'ora giusta. 15:15.
0: Guarda la sigla. Momento speciale.
1: Attenzione, facciamo tutti gli auguri a Deborah che oggi compie 15 anni.
0: Scusa.
1: Sono le 15:15. Ce l'aveva chiesto proprio a quest'ora la mamma Laura.
0: Sì. Domanda.
1: Sì.
0: Deborah con l'H o senza H?
1: Con.
0: Laura con l'H?
1: No, Laura senza normale, H. Senza l'H. Deborah
0: Laura.
1: Con l'H. Tanti auguri, Deborah.
0: Ciao,
1: che
0: auguri,
1: bello.
0: Auguri da noi, auguri.
1: E poi salutiamo anche Arturo. Saludos desde Toluca, México.
0: Hola Arturo.
1: Mi encanta su programma.
0: A me también, gracias.
1: Io ci butto dentro anche un Cabana che
0: La
1: ci
0: cabana.
1: Sta sempre bene.
0: Noi anche lo ascoltiamo sempre il suo programma.
1: Dell'amico. È vero.
0: Arturo. Va bene, dopo Arturo possiamo anche andare avanti. C'è qualche altro messaggio che dobbiamo leggere che abbiamo tenuto lì?
1: Ce ne sono tantissimi, c'è Giusi che vorrebbe salutare Andrea, il suo compagno da quasi 11 anni.
0: Bene.
1: Che l'ha appena accompagnata a fare un concorso in Toscana e che la supporta sempre.
0: Evviva, com'è andato il concorso?
1: Credo che sia andata bene,
0: facci sapere, vogliamo sapere le vostre cose, siamo un po' così pettegoli. Ora c'è Zucchero.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: abiti gospel. Oh, che però...
1: oh, lo sfogo gospel. Reverendo Marino.
0: Non dirlo, non dirlo.
1: Lasciamo perdere, va. Possiamo andare, giusto? Dobbiamo andare, vai.

0: cliente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici,

0: ti riconosci?
1: Sì!
0: Esatto! Quello in cui ti riconosci! E dove lo porti?
1: Sempre con me!
0: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
1: Gioielli Saga Po, sempre con te!
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Yeah,
1: grazie a J-Ax, vita, morte, miracoli. Prima c'era Emma, l'amore non mi basta. Ecco qua, sì. Non dovevi mandare qualcosa, Luca? Grazie. No, niente, non ha capito niente. Non dovevi mandare un vocale che abbiamo preso. No, tranquillo, fai come vuoi.
2: Salve, volevo chiedere un'informazione. Se gentilmente potreste fare gli auguri alla mia amica Barbara, che oggi compie 30 anni, dalla sua migliore amica Alice.
1: Benissimo.
0: Ecco fatto.
1: Allora, guarda, allora, dedichiamo questa bellissima canzone di Claudio Baglioni a lei, va bene?
0: Sì,
1: grazie.
0: Sì.
1: Prego.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo

0: DNA, DNA. Allora, DNA. Gabri Ponte, Gionotti, prima invece abbiamo ascoltato Claudio Baglioni, vedi Sergio scrive, Sergio il nostro amico di Vignola, la canzone di Claudio Baglioni è immensa, grazie ragazzi della vostra compagnia,
1: è
0: l'avranno cantata tutti, penso.
1: È un grande classico, come un grande classico è l'ultimo giro dei saluti a caso, per cui tra poco li
0: solo
1: faremo.
0: Solo se li raccogli tu.
1: Li raccolgo tutti con attenzione meticolosa.
0: Tutto bene.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: www.fileni.it.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti quando tu sei vicino a me.
1: Che è una poesia.
0: È una bellissima canzone, però così. Citata qui dai The Colors. Pronto? Come va?
1: Bene, tutto,
0: tutto a posto. Siamo pronti per il giro ufficiale dei saluti a caso, l'ultimo.
1: A caso. Rita ci scrive da

0: Ci chiede una canzone, vedrai che arriverà, non ti preoccupare. Poi
1: Antonio da Margherita di Savoia, ciao, grazie per la friddurina, mandare un'altra domani.
0: Dai, domani, domani. E poi cosa c'è da dire?
1: Ah, volevo
0: Simone
1: salutare
0: qua.
1: Questo Simone Martone, sì, che ci ha mandato un bel messaggio di un'idea che ha avuto riguardo una casetta per le api. Noi ti sosteniamo. Dai, è una bella idea.
0: Falle, facci vedere. Mauro e Franci, qui Mimma dalla provincia di Pordenone. A proposito del pacco con la droga di prima, resta il fatto che insomma non si apre la posta degli altri, ci diceva e ce l'ha mandato, grazie, hai fatto bene anche a ricordarlo. Poi
1: già, poi c'è Valeria che ci saluta, sì, e ci fa notare che il più bravo allenatore d'Italia è rumeno.
0: Ok.
1: Kivu, si dice così.
0: Kivu. Sì.
1: E la più bella d'Italia, cioè Miss Italia, ha origini rumene.
0: Ma
1: anche
0: è viva,
1: lei
0: è viva, brava Valeria per
1: salutiamo
0: avercelo
1: ancora
0: segnalato.
1: Madalina, la
0: ciao,
1: nostra
0: Madalina,
1: ascoltatrice,
0: sì,
1: dalla Romania.
0: Prima parlavamo appunto di lei.
1: Di lei.
0: Ciao a tutti da Cristina in particolare e ciao a Stefano, dice. Ciao a Stefano, ciao,
1: ciao,
0: ciao
1: Mauro, ciao Francesca, finalmente oggi sono di riposo e posso ascoltarvi mentre stiro.
0: Allora,
1: ma come? Ma se sei di riposo
0: voglio
1: stiri.
0: Abbracciare Maruska che stira cantando.
1: Brava Maruska.
0: Poi
1: salutiamo Giuseppe e Paride, sì, che stanno tornando da Monteparano da parte di Luigi.
0: Parano o Parano?
1: Ma non so. Monteparano? Monteparano?
0: Parano, sarà Parano.
1: Non lo so.
0: C'è Laura Pausini con la versione nuova di questa.
2: Vai. Ma tu che

0: vanno, quella era un'altra.
1: Ma va bene anche in questo caso.
0: Martina e Monica, Marzia vi saluta. Così chiudiamo.
1: Sì, volevano così.
0: Ciao, ciao Giuditta, ciao Marco.
2: Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Vi saluta qualcuno?
1: Aia, che domanda. Che domanda.
3: Oltretutto è proprio difficile resistere.
2: Sì, alla tentazione.
3: Alla tentazione.
0: Vi saluta Camorcia.
2: Sinonimo.
3: No!
0: Oggi sì.
3: Si è levato un coro, bro.
0: No, sì. Vabbè, niente.
2: Nessun frainteso comunque.
1: No, io direi di voltare pagina. Voltiamo pagina, sì. Usciamo da questa impasse.
0: Voltiamo pagina, a te piace molto Di Girolamo.
1: Ciao, DJ Rolamo.
0: Voltiamo, andiamo via.
3: Potremmo dire cambiamo decisamente argomento.
0: Ma colleghiamoci con il nostro
1: inviato.
0: Sì, grazie per la linea. Vabbè, niente, torneremo domani alle 13.
1: Veramente?
0: Mi lasciamo con Giuditta, forse. Mi lasciamo con, se non ci cacciano. Mi lasciamo con Giuditta e Marco.
1: Ciao, ragazzi.
3: A domani.
0: Io lui non lo saluto. Quindi.
1: Dai, ciao Luca. Ciao.
0: Luca
1: tutto
0: chi?
1: Luca Camorcia. Dai, okay. Tutto bene. Ci vediamo domani. Stai tranquillo, Luca, tutto a posto. Ciao. Ci penso io.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao a tutti, sono le 4.

0: Vasco Rossi, vado al massimo a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì 24 di settembre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Ma non senti nell'aria una dolcezza unica?
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: C'è Lidia Maria Tarsitano in regia.
0: Vetro, capito? C'è il vetro e quindi non sentivo subito, ma adesso che me lo fai notare.
1: Adesso la percepisci.
0: Sì.
1: Allora, aura da una parte, dolcezza unica dall'altra. In Lidia Maria si intersecano queste due cose. Sì.
0: Vabbè, ma anche aspetti positivi del suo carattere.
1: No, come? Sono due aspetti positivi.
0: Voglio dire.
1: Okay.
0: Va bene, amici, abbiamo due ore da trascorrere insieme.
1: Sì.
0: E ci aggiorniamo su un po' di cose.
1: Sì, è successo di tutto.
0: Come di tutto? Cosa?
1: No, vabbè, allora, certe cose non siamo adibiti a trattarle, ma perché non ne abbiamo proprio facoltà.
0: Tipo la Fashion Week.
1: Fashion Week soprattutto, guarda come siamo conciati, certo. Tutti e due.
0: Milano in questi giorni sembra Hollywood e quelli come noi non li fanno uscire di casa. Io l'altro volta ho provato, stavo andando a prendere una pizza, sai, dici, non è che posso sempre far venire le altre persone, vado io così cammino un po'. C'è una persona vestita di nero che mi fa no, questa settimana stai a casa.
1: Tu scherzi, ma io sono stata rimbalzata da un luogo in cui non volevo entrare.
0: Vedi,
1: cioè io stavo passando, mi sono fermata un secondo e una persona di quelle lì vestite di nero mi ha fatto no.
0: Chi c'era? Di Capri,
1: ma io non volevo entrare qui, mi ero fermata un attimo sinceramente. Sì. Comunque questa è la situazione milanese, vogliamo comunque condividerla con tutti coloro che a Milano non sono ai loro, molto sarcastiche.
0: No, infatti, loro che possono avere il taxi quando vogliono.
1: Possono muoversi per la città liberamente senza metterci 45 minuti per fare 3 chilometri.
0: Proprio a loro che con un jeans e una maglietta vanno bene.
1: Ma che è comunque il nostro outfit di oggi.
0: No, noi siamo a Cologno, infatti.
1: Infatti noi non andiamo bene per la Milano Fashion Week, ma parleremo anche di altro, fortunatamente, nel corso di queste due ore. Sicuramente c'è la musica.
0: Tanta musica, io direi di iniziare a questo punto.
1: Dai, vai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.

0: È riattaccato.
1: Ha riattaccato.
0: Vabbè, Max Gazzè, il solito sesso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi fa pensare a una dichiarazione di Scarlett Johansson, no? Conosci l'attrice?
0: Sì, conosco Scarlett Johansson.
1: Ha dichiarato che non è naturale essere monogami.
0: Ha dichiarato.
1: Lei ha dichiarato questa cosa. Vuoi aggiungere?
0: No.
1: Qualcosa?
0: No, no. Voglio. Cioè. È libera di pensare di vivere la sua vita come vuole.
1: Io ho messo in mezzo un'opinione, magari uno condivide, l'altro no. Però.
0: Perché così poi con un fulmine a ciel sereno. Sì, vabbè, sì, va bene. Così. Grazie.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armand Duplantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Aia!

0: Fred De Palma con Anita e Mischilla, la testa gira. Allora, amici, ci sono quelle storie che vi fanno esclamare una cosa immediatamente. Di solito capitano una o due volte al mese. Cioè il fatto che io della vita non ho capito nulla.
1: Ecco, ecco. Effettivamente sì, io non so però se tu in questo caso vuoi essere la persona che questo trattamento lo fa.
0: Che lo fa, che lo fa, proprio aprire un centro per questi trattamenti.
1: Il trattamento si chiama Kebabin.
0: Kebabin. Yeah.
1: E fondamentalmente si tratta di prendere gli avventori che richiedono questo servizio.
0: Persone
1: e
0: adulte, maggiorenni.
1: Persone adulte consenzienti, soprattutto perché quello è importante, sì, queste maggiorenni, sì. E trattarli come un kebab.
0: Sì, avvolgerlo.
1: No, cosa. Prima vengono oliati.
0: Ah, prima vengono oliati, cotti lentamente, no, credo.
1: Sì, perché lui.
0: Come lo cuoce?
1: La persona che racconta questa cosa dice che lui richiede questa cottura lenta, quindi vuol dire che sei in un, no, chiaramente non c'è una temperatura,
0: certo,
1: altissima, però sei,
0: certo,
1: in una stanza,
0: certo,
1: riscaldata e giri come la testa di
0: come la testa. Poi vieni avvolto, coperto di salse.
1: Cosa
0: prima
1: vieni
0: prima
1: avvolto?
0: Vieni coperto di salse extra piccante nel caso specifico di questa persona che cipolla, si è fatto riprendere.
1: Cipolla,
0: certo,
1: peperoni,
0: tutto. No salsa yogurt, no, quello sono io, scusate,
1: buona quella,
0: sbagliato.
1: però
0: lo so però è il reflusso, vabbè.
1: Ah,
0: comunque,
1: okay, scusa.
0: Cosa fa? Poi viene avvolto in questo telo a forma di, cioè sembra
1: a forma di piadina,
0: di piada, cioè sì. sembra una piada esteticamente, però insomma è un telo, viene avvolto e resti lì.
1: E resti lì. Fortunatamente nessuno viene a nutrirsi di te.
0: No.
1: Questa
0: no,
1: è una cosa. No. E questo servizio che pare stia riscuotendo grande successo nel Regno Unito in particolar modo, costa 700 euro a seduta.
0: Persona, sì, esatto. Seduta. Ci sono persone che lo fanno, tante persone lo fanno, cioè, non so se purtroppo per fortuna, però ci sono centri specializzati che si occupano di fare questa pratica.
1: Kebabbing.
0: Io della vita non ci ho capito niente.
1: Anche perché voglio dire, comunque, cospargere una persona di salsa e avvolgerla
0: non costa nulla.
1: Sì,
0: prezzo delle salse.
1: È giusto il costo delle salse, esatto. E dell'olio costa, che utilizzi per ungere. È interessante, interessante. Sì. Idea di business.
0: Certo, 700 sterline sono quasi 800 euro. Passa.
1: Per ogni persona. No, ragioniamoci, ragioniamoci, potremmo farlo.
0: Comunque,
1: anche qua in Italia. Se volete.
0: Sei sicura che in Francia non ci siano centri di genere? Perché in Inghilterra ci sono,
1: sì,
0: e questo conferma la mia teoria.
1: Okay.
0: In Francia?
1: In Francia non abbiamo,
0: no,
1: notizie.
0: No,
1: Gioliera, Achille Lauro, per noi.

0: No Stress di Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Benissimo, a proposito di Marco Mengoni, ho visto che è notizia proprio delle ultime ore. Lui sarà il direttore creativo di Allo Sbagliato, che è un progetto che sta iniziando a prendere forma a Milano.
0: Ma poi in realtà non si è capito bene di cosa si tratta. Sicuramente è un offline club, cioè un club in cui potenzialmente un bar, ok? In cui non si usa il telefono.
1: Non si usano gli smartphone, non si possono fare nemmeno video della serata. Chiaramente lui guiderà creativamente la prossima stagione. Nel dettaglio non ha ancora spiegato esattamente che cosa succederà.
0: Immagino tanta musica.
1: E io sono sicura di questo. Però io ragionavo su questa cosa perché è molto interessante il progetto. Nel 2026, dire a qualcuno: vieni a vedere questo show, vieni a vedere questo concerto live o comunque questo evento, ma non puoi filmare nulla. Secondo me è una trovata geniale.
0: Allora sì, più che altro segue un po' la moda tedesca dei club di Berlino e anche di Londra, onestamente ce ne sono molti, quindi è una moda che si diffonde. Milano ci prova anche tramite un ambassador gigantesco come Marco Mengoni, e quindi vedremo. Ci passiamo, ma non lo saprete.
1: Esatto, e soprattutto dovrete fidarvi del fatto che ve lo diciamo, perché non ci saranno prove del nostro passaggio.

0: Marrakesh, gli sbandati hanno perso su Radio Italia solo musica italiana.
1: Quelli del kebab, ti riferisci ancora a quelli che si fanno kebabbare? Perché in Italia sarebbe così, cioè troviamo un nome che sia italiano a
0: sì,
1: questa
0: è
1: cosa.
0: È vero, kebabbing è una cosa inglese.
1: Troppo internazionale, sembra cool come cosa. In realtà,
0: ma devi, secondo me da un lato può anche essere.
1: Devi far passare il discorso che sei avvolto con del ketchup addosso.
0: Ci ragioniamo, dai, ci ragioniamo.
2: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. ArcaPlanet,
10: convenienza nostra. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
13: 90 secondi, non uno di più.
12: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
15: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.
19: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300€ grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

vive come noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Brava.
1: Grazie.
0: Molto brava.
1: Grazie mille.
0: Io lo attendo sempre questo momento e voglio ascoltarlo con nitidezza, perché voglio vedere, voglio sentire quanto sei precisa.
1: Gli ascoltatori non lo sanno, ma quando parte Baby K con Tuca Macarena, questo sì. Radio Italia Solo Musica Italiana, io già inizio tutta una preparazione.
0: Di clapping si chiama.
1: I polsi, sì, polsi, controllo.
0: Controllo intensità.
1: Come riesco a muovere.
0: Per arrivare alla fine e fare.
1: Però lo faccio molto bene.
0: Scusami, l'ho fatto male, hai ragione. Hai ragione. Sbagliato.

0: Corpi Celesti di Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana, per chiudere la prima ora che abbiamo trascorso insieme.
1: Ma però ne abbiamo un'altra.
0: Come no?
1: Allora, prima ora non significa.
0: È scritto lì.
1: Sono le 17 e un minuto. Grazie. Solo.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il presidente cinese Xi Jinping, accolto alla Casa Bianca da Trump, che dice: orgogliosi di questo legame, costruiamo un mondo migliore. Il presidente cinese qui per espandere la cooperazione. Il quotidiano spagnolo El Mundo rivela: secondo la CIA, Mosca prepara attacchi con droni in Italia, Francia e Spagna. Bruxelles non c'è allerta specifica, ma la notizia non sorprende. Crosetto, nessuna conferma. Tajani all'ONU lancia un appello perché le Nazioni Unite tornino ad avere un ruolo centrale. Abbas, in un video messaggio all'Assemblea: bene, piano di pace per Gaza, ma ancora vittime tra donne e bambini. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, Schlein avanti nelle primarie del centro-sinistra. La maggioranza giudica il taglio del bollo auto una misura elettorale. Il Colosseo chiuso fino a sabato dopo l'incidente mortale nel quale ha perso la vita un operaio di 22 anni. Le indagini dovranno chiarire se l'imbracatura fosse agganciata alla fune. Ladro ucciso nel Cuneese, fatale un solo colpo di pistola. Per chiarire la dinamica necessari sopralluoghi e consulenza balistica. Per la difesa dell'indagato ha sparato in aria. Nation League, giornata di vigilia per l'Italia di Mancini, che domani affronta il Belgio allo Stadio Olimpico. Da stasera tutte le partite del torneo su Sky. Torna X Factor, terzo e ultimo appuntamento con le audizioni. I giudici decideranno chi vola ai bootcamp. Appuntamento alle 21:15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia traffico intenso con code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 91 autostrada aeroporto Fiumicino nel Lazio, coda incidente sullo svincolo aeroporto direzione incrocio via Laurentina. In Sicilia sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani c'è un veicolo in avaria sullo svincolo di Segesta direzione diramazione Alcamo. Friuli Venezia Giulia sulla statale 202 Triestina veicolo in panne sull'incrocio Grandi Motori strada d'Orligo direzione incrocio Trieste Molo Settimo. Sicilia statale 115 sud occidentale Sicula perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio di Noto strada provinciale 24. In Lombardia sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio di Gallarate strada statale 341 Gallarate in direzione Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove mi porti?
0: Negli Stati Uniti.
1: Okay.
0: Negli Stati Uniti, perché di nuovo un momento legalità.
1: Sì, certo, questo. Certo, noi piace affrontare questo tema. Parliamo di un uomo che ha fatto irruzione in una stazione di servizio per rubare due casse di tè.
0: Allora, in realtà è una bevanda alcolica,
1: esatto,
0: a base di tè freddo,
1: sì.
0: Si chiama Twisted Tea. Questa persona ha fatto proprio irruzione, male.
1: Ok.
0: E uno pensa, vabbè, ruberà i soldi.
1: No. Ruberà tutto.
0: No. Lui è corso, sapeva anche proprio dove erano le casse che contenevano questa bevanda, ha raccolto le casse ed è fuggito.
1: Poi non è che ne puoi prendere, sì. Era a piedi, quindi non è che ne potesse prendere di più.
0: La cosa che mi ha colpito molto è che ovviamente sono stati diffusi online i filmati delle telecamere di sicurezza di questa stazione di servizio, ma è stato diffuso online anche quello che è, diciamo, il verbale della polizia,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Video della fuga e verbale della polizia.
0: La polizia ci ha tenuto a specificare che quest'uomo indossava delle Crocs,
1: sì,
0: in modalità sport.
1: Ok. Specifichiamo cosa sono. Cioè, le Crocs sappiamo tutti cosa sono.
0: Quella ciabatta di gomma.
1: Volutamente. Volutamente.
0: Ecco, le Crocs hanno sulla parte anteriore della ciabatta una specie di elastichino,
1: sì,
0: che si può tirare giù e mettere dietro il piede per tenere la scarpa più ferma.
1: Per tenere la ciabatta attaccata alla caviglia in modo tale che c'hai più grip, no?
0: Lui ha fatto irruzione con le Crocs in modalità sport.
1: Questa è la modalità sport delle Crocs.
0: Esatto, quella è la modalità sport, quella che ti permette comunque di fuggire.
1: Ovviamente, una volta descritta la modalità sport delle Crocs, tutto è andato a finire
0: a scatafascio.
1: Sì, tutto male, perché ovviamente messi online questi video con questa descrizione, nessuno più si è occupato del furto.
0: Sì.
1: Tutti si sono occupati delle Crocs in modalità sport. Quindi
0: e soprattutto del fatto che comunque c'era un calzino anche. Cioè la Crocs non era c'erano i calzini, non era indossata con il piede nudo. E se tu metti la modalità sport, ma c'è il calzino, mi viene un po' meno. Ho spaccato tutto.
1: È vero che ti viene un po' meno, che però
0: l'aderenza del piede.
1: Hai ragione,
0: capisci?
1: Ma non rischi la bolla il giorno dopo.
0: Questo è giusto. Poi non sappiamo quanto è durata la fuga, quindi insomma bisognerebbe informarsi anche su questo.
1: È stato tipo l'angolo successivo a bere le bottiglie che ha preso. Cioè.
0: Molto probabilmente, ragazzi, è già in galera, quasi sicuro.

0: Saif, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Luciano Ligabue con Non è tempo per noi.
1: Il nostro momento legalità non è finito.
0: No, c'è un altro.
1: C'è qualcos'altro da discutere. Sì,
0: prima o poi dovremmo chiamare un avvocato comunque per...
1: Prima o poi dovremmo laurearci in giurisprudenza, secondo me. Ad honorem. Cioè...
0: Ad honorem, sì. Ma addirittura.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XPIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.

0: Mangiato tutto!
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo che torniamo a parlare di legalità.
1: Di legalità, sì, a Roma la polizia locale ha sequestrato circa 4.000 unità di carte da gioco da collezione contraffatte.
0: Pokémon.
1: Sì.
0: Erano Pokémon, c'erano anche gadget, articoli di merchandising. Allora il fatto è che erano soprattutto Charizard. Secondo me la cosa
1: perché?
0: È più grave.
1: È molto raro?
0: Allora, non credo che sia una questione di rarità, credo che Charizard, che per quei due o tre che non sapessero di che cosa stiamo parlando, è il Pokémon a forma di draghetto rosso con la codina in fiamme.
1: Come no?
0: È lui, sembra un piccolo dinosauro.
1: Sì.
0: È sicuramente uno dei più conosciuti e soprattutto quando si sceglie il Pokémon con cui iniziare il proprio percorso, molti mi scelgono Charizard, Pokémon di fuoco.
1: Cosa, perché se devi fare un falso, fai un falso che almeno ti rivendi a un buon prezzo, cioè non prendi quello base, capito?
0: Però erano molti.
1: Erano 4.000.
0: E quindi
1: quanto costa un Charizard vero?
0: Dipende da un Charizard vero.
1: Cioè non che cammina, una carta vera.
0: Dipende, però io più che altro mi chiedevo anche un'altra cosa: come si fa a capire che sono contraffatte?
1: No, beh, allora è stata fatta una richiesta alla società titolare del marchio, quindi comunque la polizia non è.
0: Ho dovuto controllare l'inchiostro, la filigrana,
1: una serie di cose tipografiche, poi la richiesta.
0: Noi ve l'avevamo già detto in tempi non sospetti che il futuro, per quanto riguarda proprio l'economia, ma soprattutto per quanto riguarda la criminalità, risiede nelle carte Pokémon.
1: Non puoi fare quella, noi ve l'avevamo detto, cioè potevamo sventare questo reato, probabilmente sì,
0: ma
1: perché adesso rivendicare questa cosa?
0: Sono stati più attenti.
1: Uno non è che può stare tutto il giorno a dire ve l'avevamo detto, altrimenti sarebbe l'unica frase che dico tutto il giorno, cioè,
0: appunto,
1: capito ragazzi?
0: Dicendo, va bene, gemelli diversi con Gianni B, un attimo ancora.

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una rettifica, sì, è molto importante perché abbiamo parlato di Charizard.
0: Sì, delle carte contraffatte dei Pokémon. Io quello che ho descritto era Charmander, che è prima dell'evoluzione.
1: Il dinosauro arancione.
0: Quello piccolino. Charizard è un dragone.
1: È gigantesco. Quindi più raro?
0: Quindi più raro, ci informano che ci sono dei Charizard che arrivano anche a 300.000 euro.
1: Allora ha senso averne 4.000 contraffatti, eh? Così si spiegano delle cose.
0: Effettivamente, bastava fare due conti. Sì, ci
1: tutto
0: sta.
1: Tutto torna adesso, eh?
0: Dei giornalisti, Riccione.

0: The Giornalisti Riccione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se un oggetto ti facesse dire mai più senza?
0: Arriva Buy It Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore e una giuria d'eccezione: Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo Buy. Buy It Now, mai più senza.
1: Ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?

0: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: house.fileni.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: I Tiro Mancino, due destini su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, per quanto riguarda la musica, manca solo una data.
1: Ancora in tour, sì.
0: Sì, al tour. Dei Tiro Mancino, 4 ottobre a Bonifati, in provincia di Cosenza.
1: Grande provincia. Tra l'altro, oltre alla musica, il frontman appunto di Tiro Mancino, Zampaglione, Federico Zampaglione, sta aggiornando i suoi fan sul suo ultimo film da regista, di cui abbiamo parlato spesso. In realtà, che sta avendo un'accoglienza all'estero incredibile.
0: The Nameless Ballad, sì. Oltretutto mi incuriosisce molto, non l'ho ancora visto. Perché qui è un horror, ma sì. Il cattivo è una canzone.
1: Ah, vedi?
0: Quindi è molto interessante.
1: Ci sarà l'occasione per lui anche di presentarlo in Italia, da quello che abbiamo captato.
0: Allora, io so che arriverà al cinema il 5 novembre. È stato presentato in anteprima a Londra e in Italia nelle sale.
1: È tipo a Lucca?
0: A Lucca. A
1: sì.
0: Lucca per
1: c'è il comics a Lucca,
0: Lucca, no? Comics. Oh, ma finalmente lui ha detto anche che è un po' la realizzazione di un sogno poter andare a Lucca Comics con il suo film. Devo dire che insomma, bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì. Vi aggiorneremo anche su questo. Adesso Gigi D'Alessio con Alfa, questa si chiama Genova e Napoli.

0: Genoa e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, e noi abbiamo due rappresentanti qui, perché abbiamo
1: Genova, ci sono,
0: abbiamo Emiliano Picardi.
2: Genova e Napoli,
1: ecco qua.
0: Daniela Cappelletti e io, facciamo un altro gioco.
1: Ciao. Sì. Ciao. Comunque io l'ho sempre detto che ci sono delle similitudini.
2: Sì, sì, si assomigliano moltissimo. Si assomigliano molto.
1: Le città di mare, le città di porto.
3: Ma tutte dite proprio, tutte?
1: Genova e Napoli in particolare, perché c'è proprio anche, secondo me, dal punto di vista geologico, cioè la montagna che
2: dietro,
1: si tuffa in mare,
2: sì,
1: capito?
2: Sì, tangenziali sono simili. Tangenziali sono molto simili.
1: È vero. E poi anche il fatto che ci sono tutte le case che si arrampicano in cima alla collina, no?
0: Accogliamo.
1: Emiliano, stiamo facendo una cosa troppo romantica.
2: No, capisci.
1: Allora ringraziamo Lidia Maria Tarsitano, che è stata in regia. Mi porto via Nino.
0: Tantissimi opposti.
1: Adesso mi porto via Emiliano.
0: Campania, Liguria, Calabria, Piemonte, capito? Proprio non, una cosa. Giochiamo tutti in campionati diversi. Va bene, comunque, grazie Lidia Maria Tarsitano di essere stata con noi in regia.
1: Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In Consiglio dei Ministri il decreto sul tetto agli stranieri in classe. Nella bozza previsto l'allontanamento del minore dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Xi Jinping accolto alla Casa Bianca da Trump, che dice: orgogliosi di questo legame, costruiamo un mondo migliore. Il presidente cinese qui per espandere la cooperazione. Il mondo rivela, secondo la CIA, Mosca prepara attacchi con droni in Italia, Francia e Spagna, Bruxelles non c'è allerta specifica, ma la notizia non sorprende, Crosetto nessuna conferma. All'ONU il giorno del Medio Oriente, Abbas in un video messaggio all'assemblea: bene, piano di pace per Gaza, ma ancora vittime tra donne e bambini, più tardi il discorso di Netanyahu. Il Colosseo chiuso fino a sabato dopo l'incidente mortale nel quale ha perso la vita un operaio di 22 anni, le indagini dovranno chiarire se l'imbracatura fosse agganciata alla fune. Ladro ucciso nel Cuneese, fatale, un solo colpo di pistola per chiarire la dinamica, necessari sopralluoghi e consulenza balistica per la difesa dell'indagato, ha sparato in aria. Nation League, giornata di vigilia per l'Italia di Mancini che domani affronta il Belgio allo Stadio Olimpico, da stasera tutte le partite del torneo su Sky. Torna X Factor, terzo e ultimo appuntamento con le audizioni e i giudici decideranno chi vola ai bootcamp, appuntamento alle 21:15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Se eravate in macchina e vi hanno visto urlare come dei pazzi, avete fatto benissimo, perché questa va urlata dalla prima all'ultima nota.
1: Come bella
0: senza anima. Riccardo Cocciante all'inizio della serata insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana. Una dedica per questa canzone, Daniela Cappelletti?
1: Per chi?
0: Per il nostro bello senza anima che si è appena accomodato in regia.
1: Senza anima è abbastanza certo, il resto...
0: Ciao Stussi, come stai?
1: Ciao Stussi, chi?
2: Dove sei Nina?
1: Adesso è qua, sto qua. Sono qua, tranquilli, non vado via per il momento. No, fino alle 21 non vado via sicuro. Come va?
0: Molto bene, te come va?
1: Benone.
0: Come è iniziato il tuo autunno?
1: Faccio fatica perché ho caldo, poi ho freddo, poi sudo, poi mi asciugo. Cioè, la vita è così in questo momento dell'anno.
0: Mi hai ricordato i tempi delle elementari, quando la mia maestra mi diceva, ci diceva, perché ormai è un dato di fatto, bisogna vestirsi a cipolla. Uno strato in più la mattina quando si esce.
1: Hai ragione.
0: E poi piano piano si levano.
1: C'è chi è molto bravo nel fare questo, io sono pessima, non sono capace di vestirmi ci poi, cioè faccio delle robe fantoziane se inizio a fare strati, quindi no, giro con una coperta.
0: Abbiamo le prossime tre ore per cercare di capirlo insieme.
1: Non ci sei mai riuscito nessuno in 40 anni, dubito.
0: Ci proveremo fino alle 21 comunque. Qua comunque per accompagnarvi, ci siamo dimenticati però di farla bene la cosa, perché è arrivato in regia Ricky Stussi.
1: Va bene, 331 995 0095, invece il numero a cui scriverci, WhatsApp, note audio brevi per comunicare con noi. Fino alle 21 si comunica tra le varie cose.
0: Volentieri, vi facciamo ascoltare un sacco di musica, anche la nuova di Dito nella Piaga che si intitola Miss Italia.

0: ora che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo questa amica che scrive per un'altra amica, Nino.
1: Va bene.
0: Se vuoi.
1: Maria da Washington, Seattle, Washington DC.
0: Sì.
1: Scrive: vorrei inviare i saluti alla mia amica professoressa Roby da Sorrento.
0: Capito?
1: Che tipo di rapporto hanno?
0: Sorrento Seattle, c'è un gemellaggio bellissimo.
1: Sì, no.
0: Tra di loro, insomma, tra amiche.
1: No, sarei curioso di sapere
0: come
1: che
0: si sono
1: di...
0: conosciute.
1: Sì, esatto. Sì, se è a Seattle o se è a Sorrento.
0: Chissà, magari ce,
1: a Sorrento, però...
0: magari ce lo raccontano.
1: Sì.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti, sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
8: Oh, mi puoi dare una mano?
9: Non so niente del lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
7: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
10: Mi sta sempre a giudicare.
11: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
7: E Valerio Mastandrea.
12: Non mi fa preoccupare.
13: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
7: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
17: Ma dai, è Luca Argentero.
18: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
19: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
18: Amici illimitati.
19: Ma qui è tutto illimitato.
18: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
19: Allora, selfie illimitati.
20: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
22: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
24: Verde, rosa, arancio.
25: Ma cosa sta succedendo qui?
24: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
26: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
24: Scegliamo anche domani, vero?
26: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
27: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
28: Si dice che le idee siano nell'aria.
29: Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
30: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
31: 90 secondi, non uno di più.
32: E se l'idea funziona, si sente subito.
33: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
34: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
35: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
36: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
37: Per 500 azioni TIM.

0: sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sugar, zucchero, un chilo a Radio Italia Solo Musica Italiana. L'aveva detto qualche tempo fa, poco prima dell'estate, che gli sarebbe bastato un mese, poco più, un mese e due settimane per essere precisi.
1: Mese e mezzo, via.
0: Prima di ritornare a portare la sua musica in giro, è stato di parola perché da stasera Sugar, zucchero, è di nuovo in giro per il mondo.
1: Riprende il suo tour esattamente lì dove lo aveva chiuso a inizio agosto, cioè dalla Spagna. Tra pochissime ore si esibirà esattamente a Pamplona.
0: Pamplona, Pamplona.
1: I concerti sono tantissimi. Quindi dopo la Spagna ci sarà praticamente tutto il nord Europa fino a fine ottobre. Parliamo di Danimarca, di Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia.
0: A giugno invece, ma sarà già il 2027, finalmente Zucchero farà ritorno in Italia con un concerto in programma a San Siro, a Milano, che chiuderà le celebrazioni dei 25 anni di Baila, Sexy Thing. Sarà un bel concerto quello.
1: Beh, ma dimmi quando mai Zucchero ha fatto un concerto che non fosse bello.
0: Tra l'altro ha fatto sempre concerti in posti meravigliosi,
1: sì,
0: bellissimi.
1: Stare internazionale, assolutamente.
0: Quelli alla Royal Albert Hall a Londra, in cui è uno di quelli che hanno le chiavi praticamente
1: in
0: quel posto.
1: Capite la grandezza di Zucchero? Comunque queste notizie e molte altre come sempre le potete scovare, spulciare, leggere, rileggere sul nostro sito raditalia.it.

0: Elisa, amore è su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non sapevo questa cosa, magari qualcuno di voi, qualcuna tra di voi lavora in un negozio di scarpe, di calzature e ne era già a conoscenza, ma quello che vi raccontiamo tra poco potrebbe cambiare una delle nostre abitudini.
0: Sì, decisamente, per acquistare le scarpe,
1: per acquistare
0: intendiamo.
1: Le scarpe, ovvio, sì.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%.

0: 0,3%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti.

0: L'ambiente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta? E incuriosisce tutti.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: tutto sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
2: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì!
5: Yahoo! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
10: MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
11: Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ciao, ciao, c'è anche Mahmood in questa serata di giovedì sera, per l'appunto insieme. Se avete intenzione di comprare delle scarpe prima di sprecare i vostri soldi. Dovete ascoltare su Radio Italia Solo Musica Italiana il consiglio di Daniela Cappelletti.
1: Non è il mio.
0: A cura di Daniela Cappelletti.
1: Perché fa così quando non se ne vuole occupare lui di una cosa.
0: Minimamente.
1: Allora, se avete intenzione di acquistare un paio di scarpe nuove, sarebbe meglio che le provaste il pomeriggio.
0: E perché?
1: Non è uno di quei consigli della nonna, come non uscire con i capelli bagnati, se no ti ammali. Esatto, cose, quelli sono i tuoi. Ma al pomeriggio il nostro volume dei piedi aumenta leggermente, quindi evitereste il rischio di comprare un paio di scarpe troppo strette. La colpa sarebbe di questo processo che si chiama filtrazione capillare e provoca proprio un accumulo di liquidi nei capillari, nei tessuti dei piedi e delle gambe. Questo perché probabilmente è lo stesso motivo per cui la sera abbiamo i piedi e le gambe un po' più gonfie.
0: Il piede a zampogna.
1: Ah beh, adesso.
0: Detto anche piede a zampogna, scientificamente detto piede a zampogna.
1: Sì, lo chiamano i medici, lo chiamano così.
0: Dopo che hai camminato tanto, ti senti proprio quel piede gonfio, ti levi le scarpe e bam, sono i piedi di Shrek.
1: Quelle cose. Adesso è una visione terribile questa, comunque. Per questo motivo al mattino il volume dei piedi è leggermente inferiore, perché di notte viene drenato, e quindi è meglio non comprare scarpe al mattino, semplicemente perché il piede è più smilzo.
0: Non so se qualcuno tra di voi, qualcuna tra di voi, lo dicevo poco fa, che lavora per qualche negozio di calzature, conoscesse questa cosa, però sarebbe da consigliare. Cioè, la prossima volta che ti viene una cliente o un cliente,
1: no,
0: di giorno,
1: non comprare, sono no. 10 del mattino, torna a casa.
0: Esatto,
1: ti immagini, ma come
0: torni
1: non si
0: più
1: può
0: tardi
1: fare?
0: Queste scarpe costano troppo per provarle adesso.
1: Stiamo parlando ovviamente di poca roba, però se vogliamo essere più tranquilli andiamo a comprarle il pomeriggio.
0: La prossima volta che dovete comprare le scarpe, provatele nel pomeriggio. Approved by Daniela Cappelletti. A posto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Mare Mare con Luca Carboni su Radio Italia, solo musica italiana. In questo giovedì sera magari qualcuno effettivamente è in zona mare o vive al mare addirittura.
1: Che bello, lo dico sempre, per me questa è una fotografia proprio, motocicletta, tramonto alle spalle, il mare che si avvicina. Magari è la fotografia di qualcuno tra di voi che alle 7 di sera di un giovedì sta rientrando da lavoro
0: vedendo il mare. Quella è la cosa bella, che a noi un po' ci frega quella roba lì, perché non ce l'abbiamo mai.
1: Abbiamo un idroscalo là. Però non è la stessa cosa.
0: Io lo difendo, idroscalo, spada tratta, perché tutto ciò che abbiamo qua a Milano, però non è la stessa cosa.
1: Vabbè,
0: non
1: se siete al mare, cosa. Se abitate al mare, se per una casualità incredibile vi trovate al mare in questo momento, fatecelo sapere, fateci venire un po' di invidia. Tanto fino alle 9 siamo qua.
0: Intanto sono le 7 e un minuto.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, quadro meteorologico in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani, tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Soleggiato con nubi sparse altrove. In giornata i rovesci interesseranno soprattutto il sud, spostandosi verso i settori tirrenici. Generalmente buono altrove, specie al centro-nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: mi piace troppo quando fanno Wanna, ma Delia Levante e Serena Brancale al mio paese su Radio Italia Solo Musica Italiana. Tra poco magari leggiamo un po' dei vostri messaggi che con somma invidia ci fanno vedere il mare, ci fanno vedere grandi sfondi, grandi momenti di questo giovedì sera. Qualche serata fa invece, forse vi ricordate, parlavamo di questa app, di questa mappa interattiva che permette di scoprire dove sono stati girati alcuni film.
1: E spesso i film ci fanno venire voglia di visitare un luogo che non abbiamo mai visto dal vivo. New York ne è l'esemplificazione principale. Io quando ci sono stata era tutto ma qui l'ho fatto. Così. Secondo questo studio, l'identificazione con i personaggi e il coinvolgimento emotivo possono aumentare l'interesse proprio per le destinazioni che vengono mostrate sul grande schermo e trasformarsi in una maggiore motivazione proprio a viaggiare in quei posti.
0: Detto in soldoni, ci piace andare nei posti che abbiamo già visto in qualche modo. Uno degli esempi più conosciuti è la Nuova Zelanda. Lì sono stati girati, per esempio, Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Beh, quei paesaggi sono diventati delle vere attrazioni turistiche, tanto che esistono dei tour organizzati nelle location delle riprese, ci sono delle guide apposta che ti portano esattamente dove sono stati girati quei film, ti fanno vivere quell'emozione.
1: Ben 6 su 100 dei turisti internazionali che vanno in Nuova Zelanda lo fanno grazie al Signore degli Anelli. Beh, e sono passati quanti anni da quel film?
0: Una ventina?
1: Poi è vero, Lo Hobbit è arrivato dopo, ci sono state varie puntate, cioè vari episodi di quel film,
0: la
1: vari
0: saga,
1: sequel.
0: La saga è iniziata secondo me 10-15 anni fa, grosso modo.
1: Ma di più, secondo me è una ventina almeno.
0: È incredibile pensare come un posto bello come la Nuova Zelanda abbia bisogno di un film per farlo scoprire, cioè per far venire voglia di andarci.
1: Beh, quei paesaggi là magari non erano conosciuti a tutti, quindi ci può stare in realtà.
0: Sono diventati più familiari proprio attraverso i film.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Sembra strano anche a me.

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via. Sono tantissimi i whatsappini che ci avete mandato al 331 995 0095, perché dicevamo poco fa, magari qualcuno è più fortunato rispetto a noi qua a Milano e sta tornando a casa proprio guardando il mare stasera.
1: Magari qualcuno però è meno fortunato, è il caso di Tiziano che scrive: come mare vale anche quello di automobili ferme sul Gra di Roma.
0: È comunque un'ondata di grigio, colorata alla fine, tanti colori, le macchine, le luci, i sassi, Padova.
1: Ci sono un sacco di foto però. Tramonto da Pellaro, Reggio Calabria, con sfondo Etna fumante, bellissima tra l'altro la foto. E Stefano da Ravaggese, per l'appunto.
0: Foto di Isole Eolie meravigliosa, da Barcellona a Pozzo di Gotto. Mariella e Luciano, che tra l'altro festeggiano i loro 38 anni di matrimonio.
1: Auguri, auguri.
0: Non proprio
1: ragazzi,
0: una passeggiata, auguri.
1: Vi sto ascoltando mentre rientro dal lavoro, sto percorrendo la litoranea da Bosa ad Alghero e volevo condividere con voi questa bellezza. Lo scrive Vanna, che nella vita fa la guida turistica. Foto meravigliosa, meravigliosa.
0: Grazie per tutti i vostri messaggini e per tutta l'invidia che ci avete suscitato, eh?
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa che deve sostituire.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
14: ci basta il nostro suono preferito.
13: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
16: C.
15: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
16: Sempre con me.
15: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
16: Gioielli Saga Po, sempre con te.
17: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
21: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spremuta fino all'ultima nota. Canto d'amore, la voce di Angelina Mango, quella di Marco Mengoni, per accompagnarvi su Radio Italia, solo musica italiana. Non so che progetti, che programmi avete all'inizio del 2027, tra il 5 e l'8 di gennaio, ma se vi va, c'è una crociera particolare.
2: Crociera molto particolare, perché prende il nome da una delle nostre artiste italiane più famose nel mondo, che è Laura Pausini. Sarà proprio lei la protagonista. La crociera, come dicevo, avrà il suo nome inizialmente.
1: La crociera Pausini.
2: Inizialmente, però, quando le è stata proposta, lei non era molto convinta. In Italia gli artisti non fanno abitualmente esperienze di questo tipo. Poi, però, ci ha ragionato, ha detto: ma sì, dai, ma perché no?
1: Sì, è una cosa che da noi non ha mai preso gran piede. In realtà, in America, sia del nord che del sud, funzionano molto. L'artista sale a bordo di questa nave da crociera, fa il viaggio insieme al resto degli ospiti e poi fa i suoi concerti. Quindi, per chi ha quell'opportunità lì, non solo ti vedi dei posti meravigliosi, ma hai anche la fortuna di vederti un concerto, due concerti di Laura Pausini.
2: Sì, lei le hanno detto, mi hanno spiegato che in realtà questa crociera dura appunto solo qualche giorno e mi darebbe la possibilità, le darà la possibilità di cantare nella parte più alta della nave. Diciamo che, se ce lo dobbiamo immaginare, è una sorta di palasport all'aperto sul mare, sì, che è bellissimo.
1: Bellissimo, meraviglioso. Immaginatevi le canzoni di Laura Pausini cantate in mezzo all'oceano davanti alle coste del Brasile. E due, dicevo, i concerti. Per lei sarà tra l'altro la primissima crociera nella vita.
2: Ma non è mai fatta lei.
1: Penso di no. No, deve essere una cosa particolare.
2: Parlando di date più recenti, tra una settimana lei tornerà in tour in Italia, a 2 anni dall'ultima volta, quindi chi ha già i biglietti sicuramente godrà di un grande spettacolo.
1: Ancora più recente, tipo adesso, sì. La ascoltiamo Laura Pausini con Simili.

0: Sono contenta perché qua non ci hanno tirato giù il telefono.
1: Meno male.
0: The Colors, come fanno in pronto, come va? C'è Rolling Stones, devo dire, è andata meglio.
1: Perché qui a lui è andata male. Che gli ha rigato la moto, gli ha detto di tutto per un bacio sul collo.
0: Ma se non gli piacciono i Rolling Stones, ma che situazione è?
1: È come se non ti piacesse la pizza.
0: È la stessa roba.
1: Capito? Non puoi neanche iniziare una conversazione.
0: Non si può fare, ragazzi. Siamo intransigenti.
1: Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 19:40. Ci sono anche Fred e Palma e Danitta per Paloma.

0: Olè, Fred De Palma, Anitta su Radio Italia, solo musica italiana con Paloma.
1: Questa è la tipica canzone che ti fa venire voglia di infradito, ma proprio subito, infradito e spiaggia.
0: Infradito, ciabattina, sì, brinchino.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora... selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
16: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
15: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
17: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: Vieni da MD anche per la tua casa.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
22: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
21: Ti aspettiamo.
20: MD, buona spesa Italia.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: case.
1: Esibizionista, cantava Annalisa. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon giovedì sera ancora con noi due, con Daniele ed Emiliano. Vi accompagniamo fino alle 21. Abbiamo un po' di tempo anche per addentrarci nel mondo spinoso, difficile e particolare dei colloqui di lavoro. Lo facciamo con una storia che è rimbalzata dagli Stati Uniti fino a noi e che ha, insomma, poco margine di trattativa, cioè funziona così questa storia.
2: Sì, c'è parecchio amor proprio in questa storia, perché parliamo di un colloquio di lavoro appunto che si è trasformato anche in una piccola lezione, se vogliamo, sul rispetto del tempo degli altri. Succede questo: un candidato sarebbe arrivato al suo colloquio di lavoro, che era alle 14, con una mezz'ora d'anticipo, quindi una persona che effettivamente ci teneva, anche fin tanto precisa, no? L'amministratore delegato dell'azienda, però, con cui aveva l'appuntamento, si è presentato circa un'ora e 10 dopo, quindi alle 15:10, rispetto all'orario previsto, tra l'altro senza dare scuse né spiegazioni. A quel punto il candidato avrebbe deciso di andarsene senza sostenere il suo colloquio.
1: Cioè, lui, dopo aver aspettato più di un'ora e mezza, quando ha visto che il tipo che doveva fargli il colloquio arrivava senza chiedere scusa, si è alzato e se n'è andato. Poi ha anche scritto una lettera dicendo all'azienda che non era interessato a quel tipo di lavoro e in particolare poi a quel posto di lavoro. Lo ha fatto perché vanno rispettati i tempi, è giusto che sia così.

0: Evidentemente questa è una persona che ha possibilità di fare altri colloqui, di avere anche altre possibilità lavorative. Sicuramente ha ragione, eh?
1: Ha ragione.
0: Cioè, non c'è proprio niente da fare. E che uno a volte, quando è in difficoltà, no, che devi lavorare,
1: accetti
0: anche delle robe che non andrebbero accettate.
1: Steve Jobs, fra i tanti, faceva il test della birra. Cioè, durante un colloquio, se il candidato che aveva di fronte gli piaceva, lo invitava a bere una birra perché voleva conoscerlo in un contesto meno formale.
0: Ah, e non era una trappola. La birra non ti prendo perché poi...
1: No. Molti lo fanno in maniera... Chissà se anche a voi è capitato di sostenere o di fare dei colloqui di lavoro che sono andati un po' in maniera strana,
0: sì,
1: particolare.
0: Sì, falati, qualcosa strane che sono accadute. Se volete, se vi è capitato, ce lo raccontate al 331 995 0095. C'è Sal da Vinci.

0: La fuga d'amore, quella di Sal Da Vinci, a chiudere quest'ora insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Fuga non d'amore, quella di Ricky Stussi. Ricky Stussi, Ricky Stussi, Chino, che fino adesso è stato la parte tecnica, si è preso cura della regia e che adesso invece fugge.
1: Noi invece non fuggiamo da nessuna parte, abbiamo un'altra oretta da trascorrere insieme con noi, se vi va, Emiliano Lino Picardi e Daniela Cappelletti.
0: Intanto mancano una manciata di secondi e poi saranno le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Via libera al decreto scuola, 30% di stranieri nelle prime classi, multa per burka e genitori che non imparano l'italiano. Meloni, misure di buon senso, una vergogna, la definisce Schlein. Xi Jinping alla Casa Bianca, non dobbiamo essere rivali, dice il presidente cinese, chiede di opporsi all'indipendenza di Taiwan e di tornare al memorandum di giugno sull'Iran. All'ONU è il giorno del Medio Oriente, appello di Abu Mazen, si acceleri la fase 2, muoiono ancora tante donne e bambini, in serata, fra poco, è atteso anche il discorso di Netanyahu. Possibili attacchi russi con droni in Italia, Francia e Spagna, Bruxelles dice nessuna allerta specifica, non credo che Mosca possa attaccare l'Unione Europea e la NATO, dice Tajani. Dal nucleare potrà arrivare un contributo alla produzione di energia pari al 10% entro il 2040, dice il ministro dell'Ambiente, intervenuto a Sky TG24. A Padova un operaio di 51 anni è morto cadendo nel vano di un ascensore di una palazzina in ristrutturazione. Intanto a Roma, dopo l'incidente al Colosseo, chiusura prolungata del monumento fino a sabato. Nations League di calcio al via sui canali di Sky Sport, big match di stasera, Olanda-Germania e Norvegia-Danimarca, domani l'esordio degli azzurri di Mancini. Tournée X Factor, terzo e ultimo appuntamento con le audizioni, i giudici decideranno chi andrà ai bootcamp, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 598 di Fondovalle d'Agri, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio San Martino-D'Agri. Sulla statale 1, via Aurelia, in Liguria, a senso unico alternato, inizieranno dei lavori in corso dalle 7 del 28 settembre alle 18 del 31 dicembre 26, tra l'incrocio Casello Celle Ligure 10 Genova Ventimiglia e l'incrocio di Celle Ligure. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, materiali dispersi sull'incrocio di Sarsina Nord in direzione Ravenna. E poi corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio Monte Castello in direzione incrocio Ravenna. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di

0: Borgo Terzo, direzione incrocio Bolzano, strada statale 38 dello Stelvio. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, veicolo in avaria sull'incrocio stazione di Ferrandina, direzione incrocio stazione di Vaglio Basilicata, strada statale 7 Appia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Elodie 2 su Radio Italia, solo musica italiana. Se l'Italia di Mancini farà ritorno in campo domani sera, e questo significa che domani mi costringerai
1: a fare le formazioni, certo.
0: Le nostre formazioni. Italia-Belgio, no? Domani sera.
1: Domani sera 20:45 dovrebbe essere la prima della nazionale del nuovo CT Mancini, con tutti i nuovi convocati, quindi hai dei nomi nuovi da dover imparare, non solo quelli del Belgio.
0: Mi sto allenando.
1: Ma anche quelli nostri in alcuni casi sono un po' difficili.
0: Lo so, l'ho visti.
1: Ce la possiamo fare domani, ne parleremo però domani.
0: E coinvolgono, ci saranno tante partite in realtà, non soltanto l'Italia, che appunto coinvolgeranno le nazionali europee. Tra queste c'è anche la nuova Germania, sì, che dopo questo mondiale decisamente fallimentare ha deciso di affidarsi a Jürgen Klopp.
1: Jürgen Klopp, che è un bravissimo un allenatore, sì, un tecnico favoloso, ha vinto tantissimo in carriera, ha subito voluto dare il suo colpo di spugna alle abitudini dei calciatori tedeschi, ha imposto delle regole, alcune altre un po' vai con le regole.
0: Tra
1: vai.
0: Le varie ci sono la puntualità a cena, vabbè, come in famiglia, come quando eri a casa che eri ragazzino, no?
1: Mangiano tutti insieme i calciatori, quindi si devono trovare puntuali.
0: Ognuno arriva quando gli pare. Poi il divieto all'uso del telefono, del cellulare prima delle partite e durante il riscaldamento o la fisioterapia.
1: Sì.
0: No distrazione, chiarissimo il messaggio.
1: Non solo, perché lui col divieto del telefono vuole anche il divieto della musica. Molti calciatori quando scendono in campo prima delle partite hanno le cuffiette. Lui dice no, assolutamente. Concentrati e parla con i tuoi.
0: Stai nel tempo presente, direbbe qualcuno. Sì, sì. E quindi in generale non si chatta, ma si comunica a voce, si parla, come si faceva tanti anni fa. Altre regole invece sono più curiose. Per esempio, divieto di tagliarsi i capelli in ritiro e la chiusura alle famiglie.
1: Questa è una cosa che succede spesso. I calciatori quando sono in ritiro chiamano il parrucchiere che va nell'albergo dove di solito stanno.
0: Ma perché lo fanno? Perché si annoiano?
1: Perché hanno tanto tempo libero da una parte, sicuramente, poi perché comunque è anche una ritualità, no? Per qualcuno è anche scaramantico, ti tagli i capelli prima della partita,
0: vedi,
1: ci può stare.
0: Vedi,
1: lui ha vietato assolutamente.
0: No. Neanche un momento di svago, devi sempre stare sul pezzo.
1: Devono stare concentrati. Citando gli 883 è la dura legge del Klopp.
0: Vediamo se effettivamente darà i suoi frutti tutto questo duro lavoro.
1: Lo scopriremo. Nel frattempo c'è Eros Ramazzotti su Radio Italia Solo Musica Italiana, il mio giorno preferito.

0: capolavoro scritto dal maestro Franco Battiato, da Giusto Pio e da Alice per Elisa su Radio Italia Solo Musica Italiana. Che meraviglia.
1: Bello ritrovarla questo giovedì sera, così de botto.
0: Che meraviglia.
1: Come de botto è arrivato anche Antonino Nino Nino Nino Protocollo Larizza, oramai una ventina di minuti fa, e ci accompagnerà fino alle 21, fino al termine della nostra diretta di stasera.
0: Buonasera Protocollo, buonasera.
1: Salve, salve.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
5: La spesa intelligente!
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Quanto sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in

0: negozio e su esselunga.it.
1: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
12: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
13: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
16: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Le BDP, le bambole di Pezza, settembre nella serata insieme, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, magari qualcuno di voi ha già usufruito di questo trend che io non conoscevo minimamente.
1: Anch'io lo scopro oggi.
0: Però è una cosa piuttosto bizzarra, sapete perché stanno cominciando a mettere la carta igienica nei frigoriferi? Rispondo io no, non ne ho più pallida.
1: No, adesso leggo, vado a leggere. No, succede nei frigoriferi più datati, in realtà quelli più nuovi no, la condensa può diventare un problema perché gocciola, nei modelli con le guarnizioni più usurate si forma questo velo d'acqua persistente, magari molti di voi lo sanno, sui ripiani che poi va a inumidire gli alimenti.
0: E allora, per contrastare questo fenomeno, si è diffusa questa abitudine di posizionare un rotolo di carta igienica pulito, ovviamente.
1: Vabbè, grazie per la specifica.

0: ai ripiani oppure nel cassetto degli ortaggi. La cellulosa di cui mi è fatta la carta igienica riduce la condensa nei vecchi elettrodomestici, nei frigoriferi vecchi, e limita la proliferazione di muffe, ma soprattutto di cattivi odori, che sono brutti quando apri il frigo.
1: Brutto, sì. Se volete farlo per motivi igienici, ovviamente rotolo, come dicevamo, va san dir pulito e non profumato. Adesso ci sono tante carte igieniche profumate, tenendolo ben separato dagli alimenti crudi, perché metti che mi si appiccica.
0: Scusate, dottori, dottoresse all'ascolto, ma se io metto un rotolo di carta igienica nel frigo, quel rotolo mi si bagna, mi si impregna di condensa.
1: E lo dovrei cambiare ogni tot.
0: Lo butto via. Lo sai quanto costa un rotolo di carta igienica?
1: Costa di più un frigo nuovo, credo.
0: Ho capito,
1: occhio,
0: la condensa,
1: credo,
0: chi se ne frega, lascia fare la condensa. Metti una spugna.
1: Vabbè, che tu sei abituato, tu sei abituato ai frigoriferi di ultima generazione, alle tue cose.
0: Ai rotoli a 8 veli.
1: No, anche. Dicessi. Anche. Sei quelle cose morbide per
0: A me sembra una follia completa, cioè buttare via della carta, tra l'altro, che inquina la carta igienica.
1: Vedila così, è una soluzione di tamponamento quando hai un frigo vecchio e non puoi stare con gli alimenti bagnati, poi cambierai il frigo.
0: Amici idraulici, mettetevi le dita nelle orecchie e fate per non sentire quello che abbiamo detto. Andate a riparare, va.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: agitare Coca-Cola c'è anche Tommaso Paradiso nel nostro giovedì sera insieme su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lui canta E te ne vai, no, non ancora. No, non ancora. Un'altra ventina di minuti ce li abbiamo per stare con voi se avete voglia.
2: Pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più

0: 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Affrettati, l'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Verde! Rosa! Arancio!
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Right now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: cliente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Maria Salvador, così il Cile insieme a J-Ax su Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima, a proposito di duetti, c'erano anche Jovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento. Proprio Alfa si sta regalando questo sogno, che è il concerto all'Arena di Verona, i concerti all'Arena di Verona. Ieri sera ha vestito i panni di Babbo Natale e ha fatto una serie di regali agli spettatori presenti proprio al suo primo concerto in arena.
1: Poi ha annunciato l'arrivo di un nuovo disco che si chiama Tempo al Tempo e anche di nuovi concerti nei palazzetti che si terranno l'anno prossimo tra novembre e dicembre, e sarà il Tempo al Tempo Tour. Poi ha cantato un inedito che sarà contenuto nel disco di prossima uscita, si intitola Eri solo da incontrare, e trovate anche uno spoiler sia sul nostro sito raditalia.it che sul profilo X sempre di Radio Italia.
0: Poi, tra le varie cose,
1: l'avrete
0: sicuramente visto questo video in cui Alfa scende dal palco, canta bellissima insieme al pubblico, in particolare canta bellissima insieme a un addetto alla sicurezza che sa tutte le parole della canzone.
1: E che si alza anche l'in-ear dietro, che sì. Era programmato ovviamente, tra l'altro poi scopriamo che è il suo ex batterista, quindi si conoscevano molto bene.
0: Aspetta,
1: una gag.
0: Non spoeticizziamo questa cosa, abbiamo visto questo video, abbiamo scoperto questo Stewart che cantava perfettamente la canzone di Alfa, ci è piaciuto un sacco, ci ha fatto venire brividi, e poi, aperta piccola parentesi, conosceva anche la canzone perché ha tutto preparato. Però
1: era una gag, ok?
0: Facciamo, sì, però.
1: Però sai, in uno show ci può stare anche un momento di questo tipo, no?
0: Sì.
1: Perché poi conquista l'emozione di quel secondo lì, di quello che accade in quell'attimo lì. Come certe canzoni, come questa di Ligabue.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga è l'ultima di questa serata insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci ritroviamo domani tra le 18 e le 21. Prepara le formazioni perché domani c'è la nazionale, ci sono un sacco di cose interessanti da fare, ma comunque vi aspettiamo per festeggiare l'arrivo del weekend.
0: Ringraziamo anche Antonino Nino Protocollo Larizza che è stato con noi nell'ultima oretta e ci sentiamo domani, quindi buona serata a tutti e a tutte.
1: Sono le 21.

0: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi

0: deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao Radio Italia, solo musica italiana, un bacione da Tania.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Via libera al decreto scuola, ha confermato il tetto del 30% di stranieri nelle prime classi dal 2027, multe per burca e per i genitori che non fanno i corsi per imparare l'italiano. Misure di buonsenso rivendica Giorgia Meloni, critiche dalle opposizioni. Per Elly Schlein il decreto è una vergogna e caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Netanyahu parla all'ONU, molti delegati lasciano l'aula, appello di Abu Mazen a Gaza si acceleri la fase 2, proteste propala a New York, arrestata Susan Sarandon. Xi Jinping alla Casa Bianca, non dobbiamo essere rivali, dice il presidente cinese, chiede di opporsi all'indipendenza di Taiwan e sull'Iran di tornare al memorandum di giugno. Possibili attacchi russi con droni in Italia, Francia e Spagna, Bruxelles, nessuna allerta specifica, non credo che Mosca possa attaccare l'Unione Europea e NATO, dice Tajani. Dal nucleare potrà arrivare un contributo alla produzione di energia pari al 10% entro il 2040, dice il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, Sky TG24. A Padova un operaio di 51 anni è morto cadendo nel vano di un ascensore di una palazzina di ristrutturazione. Dopo l'incidente al Colosseo, chiusura prolungata fino a sabato. Nations League al via sui canali di Sky Sport. Big match di stasera, Olanda-Germania, Norvegia-Danimarca. Domani l'esordio degli azzurri di Mancini contro il Belgio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

accarezzarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti ti racconto di

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini!

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
9: Sì.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: se resto frizzata incolla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera in

0: Il 3 novembre, per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 25 settembre 2026 e io pago. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, quasi la metà, 24,8 milioni, risulta senza redditi e a carico della collettività, mentre poco meno di 8 milioni, il 18,78%, sono quelli che dichiarano redditi dai 1.000 euro in su e da soli versano il 65% dell'IRPEF totale. Sono dati presentati al CNEL in un convegno con CIDA, Confederazione Italiana, alti dirigenti e professionalità. Crescono comunque i redditi totali nel 24, 1.076 miliardi, più 47,3% su anno. Denuncia alla Lipu, il ponte sullo stretto minaccia la rotta migratoria degli uccelli. 79 associazioni scrivono alla Commissione Europea lanciando l'allarme Pennuti. Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega Nord, Umberto, è stato portato al gabbio, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi. Mattarella ricorda che il cibo usato come arma di guerra lamenta la tristezza dell'uomo. E tutto questo si è svolto all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto, evento Slow Food a Torino, e c'era appunto anche il capo dello Stato. Gli Stati Uniti con Trump che accoglie il presidente cinese Xi Jinping nel Maryland sulla pista della Joint Base Andrews, presenti le rispettive First Ladies elegantissime. Nel summit con Trump il capo cinese si è detto fiducioso sui risultati fruttuosi dei colloqui. Sì. Attese e curiosità per verificare intanto la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo dei veicoli. A proposito dei veicoli, in Europa nel mese di agosto le immatricolazioni di auto in crescita del 5,3%. Negli 8 mesi Stellantis cresce del 4,7%, la quota di mercato è al 14,8%. Negli Stati Uniti, dopo la visita di Xi Jinping, sono attese delle conseguenze anche sulla tenuta dei mercati finanziari. Quanto alla scuola italiana, ecco il tetto agli stranieri in classe e il divieto di mascheramento con multe sostanziose per i trasgressori. E poi il latino alle medie, nuovi nomi per i licei. Il provvedimento al Consiglio dei Ministri introduce il divieto di partecipare all'attività scolastica col volto celato. Le sanzioni saranno irrogate dal prefetto, mentre ai dirigenti e ai presidi spetterà accertare le violazioni. Nuove regole anche per la composizione delle classi, ma in questo caso e anche nel complesso del provvedimento, la parola d'ordine è occhio agli asterischi. Dice l'intrigante e affascinante Khloe Kardashian: io voglio dire che non credo allo sbarco sulla Luna. E ho anche influenzato mia sorella Kim a pensarla allo stesso modo. Ah, due tipine, le sorelline. Lo sport, la pallavolo, sotto shock ancora questo sport, i campionati europei infatti maschili, l'enorme delusione per la sconfitta degli azzurri contro la Finlandia. L'Italia è stata eliminata a Torino. Peccato, peccato, peccato. Il calcio, c'è un'altra nazionale pronta a scendere in campo, è quella tutta nuova del nuovo, rinnovato, ma nuovo CT Mancini, che è impegnata nella Nation League. La partita comincia quest'oggi, il percorso comincia quest'oggi da affrontare e da battere, si spera, c'è il Belgio. Il Mancio è gasatissimo. L'automobilismo, la Formula 1, Russell con la Mercedes domina le prove libere a Baku in Azerbaigian. Il britannico è al comando nelle due sessioni. Antonelli, leader del mondiale, vicinissimo al mondiale, secondo tempo. Leclerc con la Ferrari quarto, quinta la rossa di Lewis Hamilton. Dopo l'Azerbaigian si andrà a Sepang. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore quadro meteorologico, in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesce temporali. Nella mattinata di domani tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Soleggiato con nubi sparse altrove. Nel pomeriggio rovesci al sud in spostamento verso i settori tirrenici, generalmente buono sul resto del paese, specie sulle regioni centro-settentrionali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

certo. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.